Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte.

RPR 102 e 104, la notte.

America goodbye, t'abbiamo visto noi, al di là della fessura. America goodbye, oggi non mi fai né sognare né

l'università, che disastri fa, nasce a Barclay la scintilla, la bandiera ha stelle a volontà.

0: America goodbye. Ti guardavamo noi, con gli occhi già sponsorizzati. Ci perdonerai se da adesso in poi saremo affari sfortunati.
1: RPR 102-104, la notte.

0: Sono le 8 e 0 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: È stato il collasso di un ghiacciaio a provocare la devastante alluvione che ieri ha colpito l'area tra il Tibet e il Nepal. A certificarlo è l'Istituto di Geologia statunitense, secondo il quale il terremoto di magnitudo 5.2 è stato causato dal crollo di un ghiacciaio e da una colata di detriti che ha causato conseguenze catastrofiche a valle. Incertezza sul numero esatto di vittime e dispersi. Diversi i bilanci forniti dai due paesi. Sono centinaia i morti e quasi un migliaio i dispersi, tra cui tanti stranieri. Tra loro ci sono 90 italiani. I due che risultano coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato il ministro Tajani. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per la popolazione colpita.
5: Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Secondo i media USA, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ormai a un punto morto.
6: Caro carburanti, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato ieri sera il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio approvato dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento proroga gli sconti sul diesel fino al 5 settembre. Il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi l'obiettivo è far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito.
5: Addio a Yayoi Kusama, l'artista giapponese nota in tutto il mondo per le sue ossessive ripetizioni di Pua, le sculture a forma di zucca e le celebri Infinity Mirror Rooms, è morta il 14 agosto a Tokyo all'età di 97 anni. L'annuncio è stato dato oggi dalla fondazione che porta il suo nome. Il successo commerciale a partire dagli anni 90 con le sue zucche, definite compagni di vita, e le sale degli specchi infiniti, divenute fenomeno globale anche sui social network, nel 2016 fu inserita dal Time tra le 100 persone più influenti al mondo.
6: Dopo una breve tregua dal grande caldo che ha interessato diverse zone d'Italia, una nuova ondata di calore torna a investire il nostro paese. Temperature in aumento da oggi soprattutto al centro-sud. È previsto un fine agosto con temperature fino a 8-10 gradi oltre le medie. Tra le regioni maggiormente interessate la Sicilia, la Sardegna, la Calabria e il Molise. Il picco domani con diverse città con bollino rosso o arancione che dovrebbero toccare o superare i 40 gradi.
5: Il volley 130 punti in un set. Italia-Germania entra nella storia della pallavolo. Il primo parziale della FIPAV Cupman Elite si chiude 66-64 per i tedeschi dopo un'ora e mezza di gioco, superato nettamente il precedente primato di Cuneo Treviso del 13 gennaio del 2002, terminato 54-52 per un totale di 106 punti. Un set infinito durato quanto una partita intera che consegna Italia-Germania ai record. Alla fine il successo è andato agli azzurri per 3-2. L'Italia, guidata da Velasco, chiude invece la fase a gironi degli europei femminili con un percorso netto 3-1 alla Francia, quinta vittoria in 5 partite e primo posto nella pool D.
6: È tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
8: sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
2: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
1: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.

una di quelle canzoni riprese da tanti, tantissimi altri insieme. Miss All Green arrivava nel 1971, questo pezzo dal titolo Stay Together, e ci siamo rimasti qualche minuto insieme a qualche classico di Radio Parma, insieme a un'altra canzone che qualcosa dovrebbe ricordarvi.

Ed ecco qua l'album insieme con Summer on a Solitary Beach con

Mr. Johnson Righeira, quello di Vamos a la Playa, quello dell'estate sta finendo. Tra l'altro c'è anche una versione, non quella più divertente ma quella più lenta, che effettivamente si presta maggiormente alle parole della canzone stessa, no? Ci immaginiamo qualcosa di più malinconico, c'è chi se ne va in vacanza in settembre, che ha un sapore completamente diverso invece dai primi mesi dell'estate, giugno, quando il sole scalda con una diciamo temperatura forse più mite che in luglio-agosto. Vabbè, non è stato il caso di quest'anno, ma a più ore di luce il nostro giorno fino a, appunto, al solstizio d'estate. Detto questo,

E così parlavamo di questa versione dell'estate sta finendo molto più, come dire, intima rispetto a quella per la quale in un modo o nell'altro siamo arrivati invece all'inizio ad ascoltare e far salire in classifica come pezzo più anche ascoltato di quell'estate con Jukebox, ma era un altro mondo. Ed erano i Righeira e poi dallo stesso album, si fa per dire, dalla canzone con Summer on a Solitary Beach è arrivato invece l'originale di Franco Battiato dal titolo Gli Uccelli. Verso l'informazione, il primo contatto con la redazione di 12 TV Parma alle 10.

0: Autore svedese, si chiama Andreas Johnson, in questo caso Glorious, il pezzo che lo ha fatto conoscere a livello internazionale. Uscì nel 98, molto particolare perché unisce atmosfere malinconiche, rock, pop, ma c'è questo ritornello molto potente e la sua voce contribuisce moltissimo a dare quella identità che si riconosce quasi all'istante. Le news fra poco.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Sono le 10 e 0 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Si svolgeranno il 27 settembre le operazioni di rimozione dell'ordigno bellico rinvenuto nell'area dell'ex castelletto. Prevista l'evacuazione di un'area di circa 500 metri dal punto di ritrovamento. Nei prossimi giorni il comune renderà noti con esattezza i numeri civici compresi nell'area interessata dal disinnesco della bomba. La polizia spagnola ha arrestato a Tarragona in Catalogna Thomas Howland, 42 anni, latitante albanese ricercato dalla giustizia italiana, è noto come il mago delle evasioni. È stato il primo nella storia nel 2013 ad evadere dal carcere di Parma. E la polizia ha arrestato un cittadino straniero per minacce aggravate, resistenza pubblico ufficiale e ricettazione. Inoltre Torrente ha aggredito l'ex compagna, una giovane marocchina. Tunisino 31enne, a bloccarlo sono stati gli agenti delle volanti, era anche in possesso di uno smartphone risultato rubato. La regione conferma l'esenzione dal ticket sanitario per i lavoratori colpiti da crisi aziendali e i familiari a carico. La misura riguarda chi ha perso il lavoro o è sospeso e beneficia di ammortizzatori sociali con ISEE fino a 15.000 euro. Al meeting di Rimini anche una delegazione della provincia di Parma con il presidente Alessandro Fadda, la consigliera Saba Giovannacci. Grande emozione per l'incontro con Papa Leone XIV e per quello con i giovani volontari parmigiani. Fabio e Giovannacci hanno sottolineato il valore formativo del volontariato e le numerose occasioni di confronto offerte dalla manifestazione. Il meteo caldo di nuovo in aumento nel parmense, per oggi le massime toccheranno i 35 gradi, domani dovrebbero arrivare a 37, le minime non dovrebbero scendere al di sotto dei 20 gradi. Ora allo sport, il calcio, brutte notizie. In casa a Parma, Nicolussi Caviglia dovrà sottoporsi a intervento chirurgico a causa di una pubalgia. Previsto un lungo stop, il club corre ai ripari per un nuovo innesto a centrocampo, ormai prossimo l'accordo con il Bologna per Giovanni Fabian, classe 2003. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, intanto Cuda torna al Mantova in prestito. Stasera alle 21 su 12 TV Parma, da ricordare la prima puntata stagionale di Calcio e Calcio. Infine il baseball alle 20:30, il Diamante Cavalli scattano le finali scudetto, il Parma Clima sfida i campioni in carica di San Marino nella finale al meglio delle 7 partite. È tutto, ci risentiamo più tardi.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
1: Radio Parma, la radio siamo noi!

0: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
1: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
2: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

Allora, c'è una notizia che riguarda una cosa che quasi tutti noi teniamo tra le mani. Parliamo del telefonino e allora, quando ce ne sono alcuni importanti, ecco, ve le segnalo. Parliamo del sistema Android, non quello di Apple. Sappiate che sta per introdurre un nuovo meccanismo locale delle immagini. Che cosa vuol dire? Vuol dire che permette alle applicazioni di chiedere al sistema operativo di analizzare contenuti potenzialmente sensibili direttamente sul dispositivo. La funzione, chiamata Content Safety Manager, compare nella documentazione tecnica aggiornata proprio in questo mese e segna un ampliamento significativo delle capacità di sicurezza integrate. La novità si inserisce in un percorso avviato con Safety Core, componente distribuito da Google sui dispositivi con Android 9. Cosa succede? La descrizione scansione dei contenuti aveva alimentato interpretazioni eccessive rispetto al suo funzionamento reale, che si limitava in realtà a classificazioni locali per funzioni specifiche come gli avvisi sui contenuti sensibili. Il nuovo pacchetto, attraverso un'API completa, può sottoporre un contenuto al servizio di sicurezza configurato sul telefonino. La documentazione mostra ancora un livello precedente, che era un valore API 10.000, utilizzato nelle versioni di sviluppo della piattaforma prima dell'assegnazione definitiva. Questo indica che sulle nuove funzioni non sono ancora disponibili per le applicazioni presenti oggi sul Play Store, ma rappresentano una base destinata a diventare parte del sistema operativo per le nuove funzioni disponibili future. Questo limite dovrebbe impedire eventuali abusi, perché il selettore fotografico, ad esempio, consente all'utente di concedere accesso solo alle immagini selezionate e non quelle dove questo sistema invece ravvede qualcosa di particolare. Un'app malevola con ampi privilegi potrebbe classificare molti contenuti, ma il problema principale sarebbe il possesso stesso di questi privilegi. Android non informa i suoi creatori di quel che ha trovato, potrebbe comunque farlo quest'app. Se un'app possiede per esempio accesso a un'immagine, può trattarla secondo le autorizzazioni concesse e le proprie logiche interne, nei limiti imposti dal sistema operativo e dalle varie policy dello store. Resta ancora da chiarire quali applicazioni potranno utilizzare realmente l'API, quali controlli accompagneranno le richieste e quali saranno supportate. Questo è, come sempre, per il nostro bene, per la nostra sicurezza. Mettiamola di lì, ma con queste storie andiamo avanti sempre a regimi più coercitivi, anche in un mondo che sembrava selvaggio. Regolamentarlo sì, ma se voi avete una foto al mare in spiaggia in costume, ecco, ve la blitz.

0: tutti matti per Colonno, 28, 29 e 30 agosto. Il 4, 5 e 6 settembre Colonno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali, oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. L'ingresso al festival è offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolonno.it.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minacce, sa piglia con me. Ma alla fine mi assento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto si è fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi mi stipendi e un ambo si segna a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processerà, vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a un gilet, gradito campo.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: di Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio, siamo noi.
2: Allora, un'altra notizia che riguarda la tecnologia, perché dopo avervi parlato di Android con questa scansione e classificazione delle immagini in locale, volevo parlarvi di quello che sarà il nuovo attesissimo iPhone 18 Pro e il primo iPhone pieghevole. Apple annuncia l'evento il prossimo 9 settembre, sapete che come tutti gli anni, ecco, di solito aggiunge una S, esce il 16, poi 16S, quest'anno invece ha capito che il 17, pur non essendo un numero fortunatissimo, insomma, sarebbe meglio cambiarlo, e lo cambia in modo importante, perché ha ufficializzato il 9 settembre come data per l'evento autunnale di quest'anno, con un appuntamento che sarà dedicato alla nuova generazione di iPhone e una serie di aggiornamenti hardware e software destinati a segnare la linea evolutiva dei prodotti della società. Diciamo che dopo che ci ha lasciato il grandissimo ex visionario, dico, non era tanto visionario nel senso che poi ha realizzato le cose che immaginava, le cose sono cambiate anche per la Apple, ma tant'è. Al centro, sempre se le indiscrezioni saranno confermate, attenzione, prendiamola con le pinze questa notizia, ci saranno tre modelli: iPhone Pro 18, iPhone Pro Max e il primo iPhone pieghevole, che potrà essere commercializzato come iPhone Ultra. Non dovrebbe invece Apple presentare l'iPhone 18 standard, per capirci, rimandato alla primavera del 2027 per la fascia di prezzo più accessibile. Ma tra le tante novità, appunto, quella che maggiormente intriga e incuriosisce questo iPhone pieghevole. Pare non ci siano dubbi, pare, ma l'iPhone pieghevole è prevista per la fascia, diciamo quella più importante, la fascia premium. A confermarlo è Nikkei Asia, che ha ottenuto anticipazioni sulla gamma 2026, che includerà, qua dice, 5 nuovi modelli, ma 3 sicuramente. Per il prodotto collocato nella fascia più alta del mercato, l'iPhone pieghevole appunto, Apple punta a un volume di vendita davvero elevato. Vi dico solo il prezzo e poi chiudiamo così la notizia qua, perché penso che non abbia bisogno di altri commenti. Ecco, il prezzo è giusto 2.500 dollari. Oh, sono solo supposizioni, indiscrezioni, ma insomma qualcosa di vero intravedo che potrebbe esserci. In modo particolare il prezzo atteso pare proprio quello.

0: la musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: 165 vittime, 1300 dispersi sono i numeri, purtroppo provvisori e destinati a diventare ancora più spaventosi, della devastante alluvione che ha colpito ieri il nord del Nepal al confine con la regione cinese del Tibet. Una massa d'acqua fuori scala ha spazzato via interi villaggi, almeno una centrale idroelettrica e numerosi ponti. Sulle cause ci sono molte ipotesi, al momento quella più accreditata parla di un ghiacciaio che si è spezzato in due per le temperature elevate. Tanti turisti stranieri dispersi. Dei 90 italiani registrati dalla Farnesina in Nepal o in Tibet, solo due erano nell'area colpita dall'inondazione. Sono salvi, si sta cercando di evacuarli.
3: Il Regno Unito accelera la revisione dei suoi piani di difesa nazionale e si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte della Russia, ma anche dopo il cyberattacco a un impianto energetico imputato ad hacker collegati all'Iran. Lo rivela il Financial Times. Un lavoro necessario mentre la guerra è in furia e rischia di allargarsi. Stando a Bloomberg, che cita fonti vicine al Cremlino, Vladimir Putin si preparerebbe infatti a un'escalation contro l'Ucraina. Per lo zar, si spiega, le trattative per un accordo di pace sono di fatto giunte a un punto morto.
4: Il governo mette la toppa al caro carburante, mentre in alcune zone d'Italia il prezzo alla pompa raggiunge la vertiginosa soglia dei 3 euro al litro. Una riunione lampo del Consiglio dei Ministri proroga fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio. Una misura tampone in attesa di un provvedimento calibrato sulle fasce di reddito. All'attacco le opposizioni, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte parla di beffa e liquida la misura come uno sconticino. Poi punge l'esecutivo sul tema delle spese militari. Il coraggio, dice, torna solo quando si parla di soldi per le armi. Critica anche la segretaria del PD Elly Schlein, che afferma Giorgia Meloni anche stavolta ha dimostrato scarso coraggio.
3: Yayoi Kusama, l'iconica artista giapponese celebre in tutto il mondo per le sue opere caratterizzate dall'ossessiva ripetizione di pua, le inconfondibili sculture a forma di zucca e le leggendarie Infinity Mirror Rooms, si è spenta il 14 agosto a Tokyo all'età di 97 anni. Nel 2016 fu inserita dal Time tra le 100 persone più influenti al mondo e le sue opere hanno raggiunto prezzi da capogiro. La notizia della sua scomparsa è stata resa pubblica oggi dalla fondazione che porta il suo nome. Ha continuato a dipingere fino agli ultimi giorni senza mai posare il pennello, si legge nella nota.
4: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca, trascinando con sé enormi quantità di sabbia del deserto e trasformando tutta mezza Europa in una terra subtropicale. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti: 42 gradi a Caltanissetta, 40 gradi a Oristano e 39 a Cosenza. Ma questo sarà solo l'antipasto prima del vero picco atteso a cavallo tra domani e sabato. Previste punte fino a 45 gradi.
3: Il calcio, l'attesa è finita, anche la Champions League è pronta a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone 1. La formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como.
4: È tutto, ma più tardi.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Anatel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
1: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. Tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua, vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.

ed eccoci qua con Back to Friends insieme a Sombra. Mi raccomando, abbiamo sempre un occhio di riguardo per questa canzone e nuova di Duran Duran.

0: della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Avete ascoltato i... No, ga... No, forse non ci siamo... I ga... Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
3: E ci salutiamo qua con questi orologi di Coldplay, si chiama proprio così il pezzo, Clocks, che vi porterà giusto all'orologio, punto, ora esatta. Delle 11, quando arriverà anche l'informazione, grazie alla redazione di 12 TV Parma, molte delle notizie che ascolterete le troverete approfondite con servizi video nel TG dell'ora di pranzo. Ci sentiamo questa notte alle 22 o domani alle 9. Ciao!

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 11:00. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Si svolgeranno il 27 settembre le operazioni di rimozione dell'ordigno bellico rinvenuto nell'area dell'ex castelletto. Prevista l'evacuazione di un'area di circa 500 metri dal punto di ritrovamento. Nei prossimi giorni il comune renderà noti con esattezza i numeri civici compresi nell'area interessata dal disinnesco della bomba. La polizia spagnola ha arrestato a Tarragona in Catalogna Thomas Toulant, 42 anni, latitante albanese ricercato dalla giustizia italiana, è noto come il mago delle evasioni. È stato il primo nella storia nel 2013 ad evadere dal carcere di Parma. E la polizia ha arrestato un cittadino straniero per minacce aggravate, resistenza pubblico ufficiale e ricettazione. Inoltre Torrente ha aggredito l'ex compagna, una giovane marocchina. Tunisino 31enne, a bloccarlo sono stati gli agenti delle volanti, era anche in possesso di uno smartphone risultato rubato. La regione conferma l'esenzione dal ticket sanitario per i lavoratori colpiti da crisi aziendali e i familiari a carico. La misura riguarda chi ha perso il lavoro o è sospeso e beneficia di ammortizzatori sociali con ISEE fino a 15.000 euro. Al meeting di Rimini anche una delegazione della provincia di Parma con il presidente Alessandro Fadda, la consigliera Saba Giovannacci. Grande emozione per l'incontro con Papa Leone XIV e per quello con i giovani volontari parmigiani. Fabio e Giovannacci hanno sottolineato il valore formativo del volontariato e le numerose occasioni di confronto offerte dalla manifestazione. Il meteo, caldo di nuovo in aumento nel Parmense, per oggi le massime toccheranno i 35 gradi, domani dovrebbero arrivare a 37, le minime non dovrebbero scendere al di sotto dei 20 gradi. Ora allo sport, il calcio, brutte notizie. In casa a Parma Nicolussi Caviglia dovrà sottoporsi a intervento chirurgico a causa di una pubalgia. Previsto un lungo stop, il club corre ai ripari per un nuovo innesto a centrocampo, ormai prossimo l'accordo con il Bologna per Giovanni Fabian, classe 2003. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto. Intanto Cuda torna al Mantova in prestito. Stasera alle 21 su 12 TV Parma, da ricordare, la prima puntata stagionale di Calcio e Calcio. Infine il baseball, alle 20:30 al Diamante Cavalli scattano le finali scudetto. Il Parma Clima sfida i campioni in carica di San Marino nella finale al meglio delle 7 partite. È tutto, ci risentiamo più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
1: Ad agosto, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna, tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma, Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Proseguono le operazioni di soccorso in Nepal a seguito della devastante alluvione che ha colpito due distretti al confine con la regione cinese del Tibet, che ha causato centinaia di dispersi e almeno 165 morti, secondo un bilancio provvisorio. Ma il conto di questa tragedia immane potrebbe essere sensibilmente più salato, viste le 823 persone ancora irraggiungibili. Un bilancio che include 517 turisti stranieri, secondo quanto comunicato dalle autorità del Nepal. I due italiani coinvolti stanno bene. L'acqua è arrivata come un cannone e ha spazzato via case e ponti. Restano solo fango e distruzione. La causa sarebbe il crollo di un ghiacciaio. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per la popolazione colpita.
1: La Russia si prepara a una possibile escalation della guerra in Ucraina dopo essere giunta alla conclusione che i negoziati per un accordo di pace siano ormai a un punto morto. Lo riferiscono a Bloomberg fonti vicine al Cremlino, secondo cui Mosca starebbe valutando di intensificare gli attacchi con potenti missili balistici convenzionali contro Kiev, compreso il centro della capitale, e contro infrastrutture in altre città ucraine. Mosca inoltre considererebbe gli attacchi ucraini sul territorio russo come sempre più riconducibili ai paesi NATO per il sostegno di armi e intelligence fornito a Kiev.
2: Incidente in montagna in Francia, dove una funivia ha urtato una gru provocando il ferimento di 23 persone, 3 delle quali in condizioni critiche, 13 con ferite gravi, come riferito dalla prefettura francese. È successo ieri mattina nella località turistica francese dell'Alt d'Huez, a circa 2.300 metri di altitudine. A bordo della funivia c'erano circa 50 persone. La maggior parte dei feriti ha riportato commozioni cerebrali o conseguenze dello shock.
1: Avrebbero filmato gli abusi sessuali commessi sul nipote. Una coppia residente in provincia di Aosta è stata arrestata dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Torino. A far scattare l'attività investigativa era stata una segnalazione internazionale giunta al Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. Dall'esame dei dispositivi della coppia è emersa la detenzione di numerosi file con materiale pedopornografico, alcuni dei quali prodotti direttamente dai due e che vedrebbero coinvolto il nipote in età preadolescenziale.
2: È investito con il SUV due giovani in monopattino che lo avevano appena scippato, poi è sceso dall'auto e ne ha preso a calci uno. È successo ieri a Torino in lungo Po Antonelli. L'uomo, un torinese di 39 anni, è stato fermato dalla polizia, così come uno dei presunti ladri, mentre l'altro, rimasto ferito in modo grave, è stato portato in ospedale.
1: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano, che si spingerà addirittura fino alla Danimarca, trascinando con sé enormi quantità di sabbia del deserto e trasformando tutta mezza Europa in una terra subtropicale. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti: 42 gradi a Caltanissetta, 40 a Oristano, 39 a Cosenza. Ma questo sarà solo l'antipasto prima del vero picco, atteso a cavallo tra domani e sabato. Previste punte fino a 45 gradi.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo, a pochi chilometri da Parma. La 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali, oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. L'ingresso al festival è offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolorno.it.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: dei carabinieri dopo essere stato bloccato da un kit, con un kit da scasso e un coltello. L'intervento dei militari dell'arma è nato da una segnalazione che indicava un probabile furto in corso con una persona sospetta a bordo di un furgone. I carabinieri hanno trovato fra delle sterpaglie che circondano l'area uno zaino ben nascosto. C'era dentro l'occorrente per forzare serrature, serramenti, svariati attrezzi da scasso, potenti flessibili a batteria, abbandonati probabilmente in tutta fretta alla vista della pattuglia. A un centinaio di metri di distanza c'era il furgone. Il 45enne è stato controllato il furgone. Sopra c'erano altri arnesi da scasso e era stata forzata una porta di un edificio lì vicino. Il furto è stato sventato, il 45enne è stato denunciato. Notte di spaccate e in zona San Leonardo torna l'incubo. I ladri hanno colpito in via Trento, in via Venezia, in via Trieste, prendendo di mira 4 negozi con tanti danni. Andiamo a Basilicanova, il ricordo di Gianni Fontana, aveva 78 anni, è morto mentre era alla guida del suo trattore, la sua vita è finita nei campi che amava così tanto. Oggi il ricordo appunto di Gianni Fontana, i funerali si svolgeranno domani alle 14.45. Parliamo di un caso di una barista licenziata, ma a voce. E il giudice la fa riassumere. La vicenda è finita in tribunale, è avvenuto a poco più di 2 settimane da Natale. Il licenziamento è stato dichiarato inefficace dal giudice del lavoro. La donna aveva lavorato per oltre un anno nel locale prima che appunto il datore di lavoro le volesse dare il ben servito. In realtà lui è stato condannato a pagare anche oltre 20.000 euro. Questa è la sentenza di primo grado. Infine lo sport, parliamo del Parma Calcio. Nicolussi Caviglia si opera. Ora cosa farà il Parma? Il giocatore ha davanti uno stop di circa 3 mesi, probabile che il club torni sul mercato. È tutto, buona giornata.
1: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: richiesta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 12:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Si svolgeranno il 27 settembre le operazioni di rimozione dell'ordigno bellico rinvenuto nell'area dell'ex castelletto. Prevista l'evacuazione di un'area di circa 500 metri dal punto di ritrovamento. Nei prossimi giorni il comune renderà noti con esattezza i numeri civici compresi nell'area interessata dal disinnesco della bomba. La polizia spagnola ha arrestato a Tarragona in Catalogna Thomas Paulant, 42 anni, latitante albanese ricercato dalla giustizia italiana, è noto come il mago delle evasioni. È stato il primo nella storia nel 2013 ad evadere dal carcere di Parma. E la polizia ha arrestato un cittadino straniero per minacce aggravate, resistenza pubblico ufficiale e ricettazione. Inoltre Torrente ha aggredito l'ex compagna, una giovane marocchina. Tunisino 31enne, a bloccarlo sono stati gli agenti delle volanti, era anche in possesso di uno smartphone risultato rubato. La regione conferma l'esenzione dal ticket sanitario per i lavoratori colpiti da crisi aziendali e i familiari a carico. La misura riguarda chi ha perso il lavoro o è sospeso e beneficia di ammortizzatori sociali con ISEE fino a 15.000 euro. Al meeting di Rimini anche una delegazione della provincia di Parma con il presidente Alessandro Fadda, la consigliera Saba Giovannacci. Grande emozione per l'incontro con Papa Leone XIV e per quello con i giovani volontari parmigiani. Fabio e Giovannacci hanno sottolineato il valore formativo del volontariato e le numerose occasioni di confronto offerte dalla manifestazione. Il meteo caldo di nuovo in aumento nel Parmense, per oggi le massime toccheranno i 35 gradi, domani dovrebbero arrivare a 37, le minime non dovrebbero scendere al di sotto dei 20 gradi. Ora allo sport, il calcio, brutte notizie. In casa a Parma Nicolussi Caviglia dovrà sottoporsi a intervento chirurgico a causa di una pubalgia. Previsto un lungo stop, il club corre ai ripari per un nuovo innesto a centrocampo, ormai prossimo l'accordo con il Bologna per Giovanni Fabian, classe 2003. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto. Intanto Cuda torna al Mantova in prestito. Stasera alle 21 su 12 TV Parma, da ricordare, la prima puntata stagionale di Calcio e Calcio. Infine il baseball alle 20:30, il Diamante Cavalli scattano le finali scudetto, il Parma Clima sfida i campioni in carica di San Marino nella finale al meglio delle 7 partite. È tutto, ci risentiamo più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
2: Tutti matti per Colonno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colonno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia, propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. L'ingresso al festival è offerta libera. Programma completo e biglietti su

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con le notizie che arrivano dall'estero. Sono oltre 1300 le persone date per disperse dopo le devastanti alluvioni e frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet, provocando almeno 180 morti e travolgendo interi villaggi. In Nepal la polizia ha riferito di aver recuperato 177 corpi e di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. I media statali cinesi hanno riferito invece di 558 persone disperse, tra cui 260 stranieri, dopo la frana che ha colpito il porto di Giron in Tibet, causando anche 3 morti. I due numeri tuttavia non possono essere automaticamente sommati, in quanto non è chiaro se vi siano eventuali sovrapposizioni tra i due conteggi o se si tratti di persone diverse.
1: Il conflitto Mosca-Kiev: le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione ucraina di Donetsk e hanno superato in alcune zone la prima linea difensiva del complesso fortificato di Slovansk-Kramatorsk. Lo ha affermato il capo di Stato Maggiore durante una visita a un centro di comando vicino al fronte. Secondo un rapporto dell'Istituto Indipendente Americano per l'Institute for the Study of War, le forze di difesa ucraine sono invece riuscite ad avanzare nelle regioni di Kharkiv nel nord-est, Donetsk nel Donbass, a Zaporizhia nel sud-est, conquistando territorio occupato dai russi.
2: La cronaca: il compagno di Noemi in Pellizzeri, la 33enne trovata morta in piccata nei giorni scorsi nella sua casa a Riposto nel Catanese, è indagato per omicidio. Lo ha reso noto il suo avvocato Siragusa, come riporta La Sicilia, che cita anche alcune dichiarazioni dell'assistito in cui nega il suo coinvolgimento nella vicenda. Le stesse fonti, parlando dell'autopsia, hanno fatto sapere che non è emersa un'indicazione univoca.
1: L'attentato a Sigfrido Ranucci: oggi i nostri assistiti risponderanno alle domande del pubblico ministero che ha richiesto i due interrogatori. Così l'avvocato Generoso Pagliarulo, difensore di 3 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato nei confronti del conduttore di Report. A Re Bibbia verranno interrogati Pellegrino Davino e Antonio Passariello. L'obiettivo, aggiunge l'avvocato, è anche cercare di far cadere l'aggravante mafiosa. Intanto gli inviati di Report dicono no a qualsiasi ipotesi di conduttore e capo autore esterno alla guida del programma.
2: La crisi dell'ex Ilva di Taranto finisce di nuovo al centro di un'inchiesta della Procura di Milano, con l'accusa di bancarotta fraudolenta formulata dai PM che hanno già iscritto nel registro degli indagati Lucia Morselli, ex presidente e amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia e poi di Acciaierie d'Italia, quando è entrata nella compagine societaria Invitalia, braccio operativo del Ministero dell'Economia. A riportare la notizia sono oggi La Stampa e La Gazzetta del Mezzogiorno. Il management è accusato di una serie di ipotesi distrattive e falsi in bilancio, con l'unico obiettivo, secondo la ricostruzione da accertare, di indebolire il gruppo siderurgico a favore della multinazionale franco-indiana.
1: Il calciomercato: Andrea Pinamonti è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Operazione a titolo definitivo per circa 12 milioni di euro tra parte fissa e vari bonus legati al rendimento e agli obiettivi. L'attaccante indosserà la maglia numero 9. Affare fatto per Samuele Ricci al Como. Il centrocampista del Milan si trasferirà alla corte di Fabregas con la formula del prestito con diritto di riscatto. A ore le visite e la firma sul contratto.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto. Il 4, 5 e 6 settembre Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali, oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival è offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolorno.it.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 13:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. L'esercito è già al lavoro nell'area dell'ex Castelletto, dove il 27 settembre sarà rimossa la bomba della Seconda Guerra Mondiale. In corso gli scavi per realizzare il sarcofago di protezione. L'operazione richiederà l'evacuazione di circa 6.000 residenti nel raggio di 500 metri. L'ordigno sarà poi trasportato e fatto brillare a Rubiano. Da metà della prossima settimana sarà attivo il numero verde 0521 21 87 30. Un 47enne è stato arrestato dai carabinieri a Parma per resistenza pubblico ufficiale, fermato dopo una lite in strada e accompagnato in caserma per l'identificazione. L'uomo in stato di alterazione ha danneggiato un tavolino e spinto in atto i militari che lo hanno immobilizzato. L'arresto è stato convalidato dal giudice che ha disposto l'obbligo di firma. Il 47enne è stato denunciato anche per danneggiamento aggravato. Tentato furto sventato dai carabinieri in una zona industriale di Salso Maggiore, i militari, intervenuti dopo una segnalazione, hanno trovato uno zaino nascosto fra le sterpaglie con attrezzi da scasso e flessibili. Poco distante hanno fermato un 45enne su un furgone dove sono stati rinvenuti altri attrezzi e un coltello a serramanico. L'uomo è stato denunciato per tentato furto e porto abusivo di armi. Un ecografo portatile è stato donato all'urologia del Maggiore da Federico Germi e dalla sua famiglia come ringraziamento per le cure ricevute. Hanno saputo curare il mio fisico e le mie paure, ha detto Germi. Il direttore Umberto Maestroni sottolinea che il nuovo strumento sarà utilizzato quotidianamente e consentirà valutazioni diagnostiche più rapide, accurate e sicure. Sarà inaugurata il 10 settembre a Palazzo Pigorini Visioni, opere, disegni, racconti, mostra dedicata a Guido Conti. L'esposizione raccoglie circa 90 opere tra disegni, racconti e ripercorre gli ultimi 20 anni di ricerca dello scrittore e pittore parmigiano, intrecciando letteratura, arti visive e memoria. Previste anche iniziative e laboratori per le scuole. L'ingresso alla mostra sarà libero e gratuito. Presentazione al Lab Il Punto Creativo in piazza Garibaldi, alla presenza di Guido Conti stesso. Il Parma cambia strategia e centra a centrocampo dopo lo stop di Nicolussi Caviglio, operato per la pubalgia. Accordo vicino per Giovanni Fabian, 23 anni in uscita dalla Fiorentina. Operazione impostata sul prestito con diritto di riscatto, ormai tutto fatto. Il club cerca qualità e dinamismo in mediana, mentre continua a lavorare anche per gli altri reparti. Per l'attacco nel mirino Zebaios del Boca e Gassama dei Rangers. Stasera alle 21, la prima puntata stagionale di Calcio e Calcio su 12 TV Parma. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino.
7: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
8: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua, vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È salito a 289 morti il bilancio delle alluvioni che hanno colpito il Nepal, lo ha riferito il sito del Kathmandu Post, citando la polizia nepalese. Tra gli oltre 1300 dispersi figurano anche due italiani. L'unità di crisi, riferisce una nota della Farnesina, sta effettuando verifiche con le autorità locali e con i tour operator per eventuale conferma. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali segnalati nell'area. Il ministro Tajani dispone l'invio di personale per assistere gli italiani. Il Papa prega per le vittime delle inondazioni mentre cresce l'allarme per un lago di sbarramento naturale formatosi a monte del porto di Girong. C'è il rischio di una nuova piena in Tibet. Le autorità cinesi hanno rafforzato il monitoraggio del bacino.
1: Niente di vero, solo spauracchi. Così il Cremlino replica le indiscrezioni della Wall Street Journal, secondo cui il direttore CIA John Ratcliffe si sarebbe recato a Mosca per mettere in guardia la Russia da possibili attacchi contro i paesi membri della NATO. Inoltre, secondo quanto riportato dalla portavoce del ministro degli esteri Maria Zakharova, la Russia potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o all'esterno dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra.
2: Medio Oriente, il primo ministro del Qatar è atterrato a Teheran per colloqui con funzionari iraniani sulla de-escalation dopo le visite del capo dell'esercito pakistano e del ministro degli esteri dell'Oman. Lo scrivono vari media internazionali, fra cui Al Jazeera. Intanto Egitto e Russia sono impegnati per facilitare un accordo tra l'Iran e l'Oman sullo stretto di Hormuz.
1: La cronaca, il compagno di Noemi Pellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa a riposto nel Catanese, è indagato per omicidio. Lo ha reso noto il suo avvocato Ivan Siragusa, come riporta la Sicilia, che cita anche alcune dichiarazioni dell'assistito in cui nega il suo coinvolgimento nella vicenda. Le stesse fonti, parlando dell'autopsia, hanno fatto sapere che non è emersa una indicazione univoca.
2: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca, trascinando con sé enormi quantità di sabbia del deserto e trasformando tutta mezza Europa in una terra subtropicale. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti: 42 gradi a Caltanissetta, 40 gradi a Oristano e 39 a Cosenza. Ma questo sarà solo l'antipasto prima del vero picco atteso a cavallo tra domani e sabato, previste punte fino a 45 gradi.
1: Lo sport e il calcio, l'attesa è finita, anche la Champions League è pronta a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. Alle 18 è in programma anche il sorteggio degli US Open di tennis. Con l'assenza di Sinner si presenta da numero 1 del seeding Zverev davanti ad Alcaraz. Presenti 4 italiani: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi tra le teste di serie.
2: È tutto, ma più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
1: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 13:59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. L'esercito è già al lavoro nell'area dell'ex Castelletto, dove il 27 settembre sarà rimossa la bomba della seconda guerra mondiale ritrovata di recente. In corso gli scavi per realizzare il sarcofago di protezione. L'operazione richiederà l'evacuazione di circa 6.000 residenti nel raggio di 500 metri. L'ordigno sarà poi trasportato e fatto brillare a Rubiano. La cronaca: un 47enne è stato arrestato dai carabinieri a Parma per resistenza pubblico ufficiale, fermato dopo una lite in strada, accompagnato in caserma per l'identificazione. L'uomo, in stato di alterazione, ha danneggiato un tavolino e spintonato i militari, che lo hanno immobilizzato. L'arresto è stato convalidato dal giudice, che ha disposto l'obbligo di firma. Il 47enne è stato denunciato anche per danneggiamento aggravato. Tentato furto sventato dai carabinieri in una zona industriale di Salso Maggiore, i militari, intervenuti dopo una segnalazione, hanno trovato uno zaino nascosto fra le sterpaglie con attrezzi da scasso e flessibili. Poco distante hanno fermato un 45enne su un furgone dove sono stati rinvenuti altri attrezzi e un coltello a serramanico. L'uomo è stato denunciato per tentato furto e porto abusivo di armi. Un ecografo portatile è stato donato all'urologia dell'ospedale Maggiore da Federico Germi e dalla sua famiglia come ringraziamento per le cure ricevute. Hanno saputo curare il mio fisico e le mie paure, ha spiegato Germi. Il direttore Umberto Maestroni sottolinea che il nuovo strumento sarà utilizzato quotidianamente e consentirà valutazioni diagnostiche più rapide, accurate e sicure. È stata presentata oggi in municipio Visioni, opere, disegni, racconti, la mostra di Guido Conti, che sarà inaugurata il 10 settembre a Palazzo Pigorini. L'esposizione raccoglie circa 90 opere fra disegni e racconti e mette in dialogo le diverse anime creative dello scrittore e pittore parmigiano, fra letteratura, arti visive, ironia e memoria. In programma anche laboratori per le scuole. Ingresso libero e gratuito. Lo sport: il Parma cambia strategia a centrocampo dopo lo stop di Nicolussi Caviglio, operato per pubalgia. Ormai tutto fatto per Giovanni Fabian, 23 anni, in uscita dalla Fiorentina. Operazione impostata sul prestito con diritto di riscatto. Il club cerca qualità e dinamismo in mediana, mentre continua a lavorare anche sugli altri reparti. Stasera alle 21 la prima puntata stagionale di Calcio e Calcio, alle 21 appunto, su 12 TV Parma. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
6: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
5: Quando mi ci porti? È lontano?
6: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
5: E li troviamo anche su Facebook.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
3: Palla in tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
8: Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
4: Buon pomeriggio, eccoci qua, palla in tribuna, la terza puntata, no, quarta puntata settimanale, sì, perché oggi è giovedì, la mia prima di quest'anno, quindi ben ritrovati, insomma, un piacere ritrovare il nostro qualificato pubblico di palla in tribuna. Allora, comunicazione di servizio, mi dicono che purtroppo la radio in FM non funziona, quindi potete ascoltarci solo via app in streaming, che comunque non è poco, è una grossa fetta, credo, del nostro auditorio, anche dal sito radioparma.it, oppure appunto la app di TV Parma, che fa anche da diffusore di Radio Parma. Certo, capisco che se ci state già ascoltando via app lo sapete già, se ci provate ad ascoltare via FM non riceverete questa comunicazione, però magari avete, che ne so, un parente che sta cercando di ascoltarci in FM, non lo sa, segnalateglielo, deve in qualche modo seguirci in streaming. Per oggi speriamo di risolvere al più presto questo inghippo. Il numero è il solito, lo conoscete tutti, io ve lo ribadisco, non si sa mai, il 333-920-0170 per scriverci anche qui, direi quasi esclusivamente via WhatsApp, perché gli SMS ormai sono quasi preistorici, non ci scrive più nessuno, quindi io per comodità tengo aperto al 99% del pomeriggio WhatsApp. Allora, intanto Jedi ci chiede, ma devo indagare, sinceramente premetto che non ho la risposta, però magari qualcuno la sa e ci dà qualche indicazione. Come mai non hanno risuonato prima della partita l'inno ingresso del Parma, lo storico, l'Aida, e neanche, credo, la canzone, sì, Forza Parma. E non so se tra l'altro è andato l'inno della Serie A, non lo so. Adesso cerchiamo di capire questa cosa. Io non m'ero... Ah no, Brando è collegato in FM, mi dice. Quindi Brando, mi confermi che funziona allora in FM? Su che frequenza, se ce lo puoi dire, 102-104, ci fai un favore di servizio molto molto gradito, Brando. Grazie. Allora, anche Davidone dice FM funziona benissimo, vedi come l'ho detto, bene. 102, Davidone. Vedi che pubblico. Allora è il 104 probabilmente che non funziona. Allora, vabbè, meglio così. Ho preso, dice Davidone, con molto piacere la fumata bianca per Fabian, che era da qualche tempo che seguivo. Speriamo sia un buon acquisto. Sì, è la notizia di oggi. Adesso ci arriviamo subito. A 102 anche Brando. Perfetto, grazie. Allora, probabilmente è il 104 che non funziona. Ok. Quindi Fabian, sì, classe 2003, noi lo conosciamo, dai, possiamo dirlo dall'anno della Serie B, primo anno della Serie B, perché era un giovincello con la maglia della Regina, ve lo ricordate? Era proprietà dell'Inter, era il giovane più interessante della Serie B, buonissimo campionato in B, forse gli è mancato, anzi credo che gli sia mancato poi lo scatto, però in Serie A, Bologna, Fiorentina, speriamo che lo faccia con il Parma. Allora, Roberto dice, Fabio è un buon giocatore, ma più da 4-2-3-1, zona centrale, dietro la prima punta, centrocampista centrale, vedremo, sì. È da un po' da capire come, intanto da capire bene il gioco di questa, che va oltre un po' i numeri, l'abbiamo detto anche lunedì sera a Bar Sport, è difficile anche da battezzare, sono sincero, ce lo siamo detti sabato sera, perché Keita stava in una posizione, poi in un'altra, Bernabé largo, poi un po' meno largo. Non è così scontato dare un sistema di gioco numerico, però Fabian dove lo vediamo? Mezzala di inserimento, poi non so se si gioca con due uomini un po' più stretti, magari uno più largo, uno più stretto dietro la punta, può stare anche lì. Poi non è detto che un domani non si faccia un 4-2-3-1, cioè tutto è possibile, secondo me. Questa ha dimostrato di non essere troppo ancorato a un solo sistema di gioco, credo. Allora. Poi, questo è sempre Marco che ci critica sempre per qualsiasi cosa. Su lunedì sera, credo che le domande che andavano fatte, Marco, che si potevano fare e anche che probabilmente il direttore non si aspettava in certi casi, sono state fatte. Poi, chiaro, un conto è fare i tifosi, un conto è fare il nostro mestiere. Allora, questo è Matteo, ben ritrovato anche a te Matteo. A mio parere, Matteo da Roma, a mio parere per completare la rosa serve un esterno alto a destra, un difensore e due centrocampisti. Uno per sostituire Nicolussi, coprire l'uscita di Cuda, sperando di acquistare un centrocampista più qualitativo rispetto a quest'ultimo. Fabian sembra quasi ufficiale, ottima mezzala secondo me, che conosce bene la Serie A, ma per me non è il sostituto di Nicolussi. Quindi o Bernabé farà il regista, anche se lo vedo meglio mezzala, o lo dobbiamo aspettare qualche altra sorpresa. Ci dobbiamo aspettare qualche altra sorpresa secondo voi? Punto di domanda, Matteo da Roma. Io tendo più a pensare che, come dici tu, potrebbe essere un arretramento, sì, di Bernabé o di Keita. Secondo me, io francamente Bernabé non lo vedo male a fare il regista, sono sincero. Con Pecchia lo faceva e tutto sommato, guardate che vabbè, l'anno è stato un po' così, ma al netto poi degli infortuni, a me non ha fatto brutte cose. Vi ricordate, Pecchia poi giocava a un certo punto con Bernabé regista basso e Hernani più avanzato. Allora, Anthony dice, sigla Serie A, sì, ok, questo c'è stato. Aide Forza Parma, no, penso per problemi di tempistica ad inserire il ricordo in campo al signor Sani, visto che la Lega Serie A non ha permesso un minuto di silenzio a centrocampo. Ok, grazie Anthony, sì, ho intuito anche io che fosse un discorso legato a questa cosa del minuto di silenzio, dai. Vediamo, ma penso, non penso assolutamente che, anzi, non sicuramente, non, cioè tornerà la Ida sicuramente dalla prossima. Sì, Brando dice andava suonata anche a partita iniziata la Ida, questo non si può fare. Lui dice quella schifezza della Lega Serie A, del sito dell'inno della Lega Serie A, ma viene sempre fischiato da tutti, ma più che altro per quello che rappresenta. Effettivamente 104 non funziona, il tecnico da remoto Davidone ci informa, grazie, grazie mille. Ok, allora il problema è sul 104. Frigan cosa lo hanno acquistato a fare? Pazienza, pazienza, vediamo, vediamo, attendiamo. Ragazzi, Frigan ha avuto due infortuni gravi, non possiamo, cioè penso che un po' abbiamo imparato come funzionino, non serve essere ortopedici o laureati in scienze motorie, credo che ormai il calcio di oggi si è cambiato un po', lo conosciamo, diamogli tempo al tempo, capiamoci, dai, abbiamo visto anche esempi di giocatori che poi dopo infortuni così, insomma, ha fatto molta fatica. Tanti temi, li affrontiamo tutti, adesso però facciamo il punto nel servizio.
0: Non un regista, ma una mezzala di qualità e movimento. Cambia in corsa il mercato crociato dopo il responso medico per Nicolussi Caviglia, sotto i ferri e fuori altri mesi causa pubalgia. Le occasioni cambiano i piani, succede spesso nelle trattative degli ultimi giorni e sembra accadere pure per il Parma. La ricerca di un centrocampista che inizialmente, come aveva ammesso il CEO Cherubini a Bar Sport, non era un obiettivo del club, al contrario di esterno offensivo e difensore centrale. Da qui si spiegano i colloqui serrati dei dirigenti crociati per arrivare a Giovanni Fabian in uscita dalla Fiorentina, maglia vestita dopo uno scambio con l'ex Parma Somme. 23 anni ma con una buona esperienza già maturata in Serie A, la ciliegina della Coppa Italia vinta da protagonista col Bologna. L'interno appare un profilo in linea con la politica del patron Kraus, ma anche con le attuali necessità della squadra di Carlos Cuesta. Qualità e dinamismo in mediana, dove però uno tra Keita e Bernabé dovrebbe rispostarsi in mezzo. Le trattative sono in corso, su Fabiana c'è anche il Sassuolo, si ragiona su un prestito con diritto di riscatto, sono ore decisive. Cherubini e Pettinà si muovono anche per gli altri reparti, in difesa contatti serrati e proposta rialzata per Diego Carlos, per l'attacco le offerte per Zeballos del Boca e Gassama dei Rangers.
8: Palla in tribuna.
4: E insomma, questo è ciò che è, che sarà, che potrebbe essere ciò di cui si parlerà inevitabilmente stasera nella prima puntata stagionale di Calcio e Calcio, ore 21 naturalmente, condotto anche da Beppe Milano, ma non solo, adesso ci svela tutto lui. Ciao Beppe.
9: Buon pomeriggio Alberto, ben trovato e un saluto davvero agli amici di Palla in Tribuna.
4: Allora, pronto per questo debutto?
9: Ci siamo pronti, insomma abbiamo cambiato qualche pedina della squadra, ma insomma la filosofia sarà sempre quella.
4: Sì, anche perché abbiamo fatto un po' di mercato interno, dai, come hanno scoperto.
9: Un po' di mercato interno, bravo. Ci si è mossi per comunque sempre cercare di un giovedì assieme, un'ora di sorrisi e di analisi della partita e del momento del mercato. Alberto, nel servizio ho riassunto davvero tutte quelle che sono le tematiche che diventeranno questa sera oggetto di discussione con al mio fianco Francesca Goni, la novità, ritorna in televisione dopo tanti anni, lei ha sempre seguito il Parma e quindi sarà molto importante il suo, assieme ovviamente all'inossidabile Luca Ampollini e Isabella Andreoni. Questa è la squadra di quest'anno con ovviamente Luca Ferrari a casa con altri ospiti importanti. Adesso poi ti elencherò.
4: Sì, stasera insomma c'è tanto da dire proprio anche di mercato, quindi prevedo un Luca Ampollini tirato a lucido, perché e con il cellulare che stasera arriverà con un'attacca, come si diceva un tempo.
9: Sì, assolutamente sì, anzi si porterà sicuramente il power bank durante per ricaricare il telefono, sì. Perché insomma, come diceva Alberto, si lavora su tutti i fronti, perché la tegola di Nicolussi Caviglia riapre anche il mercato del centrocampo, a Basport ha detto, vediamo cosa succede a dando per probabile un innesto in difesa e un in attacco, ebbene dopo quello che purtroppo scrivere ieri sullo stop di almeno 2 mesi Caviglia, ecco che anche in mezzo si dovrà lavorare, capendo poi subito quale potrebbe essere la soluzione di tampone, se arriva sulla mediana oppure obbligare Bernardo a verificarsi in mezzo al campo, staremo a vedere.
4: Davidone ti chiede cosa ne pensi di Fabian.
9: vedremo. Non mi pronuncio perché è ancora presto, è ancora difficile, non è un giocatore che conosco fino in fondo e quindi veramente sarebbe troppo precedere, anche perché lo abbiamo già scoperto nel mercato del Parma, quelle che sono le certezze, i giocatori che conoscevamo di più forse alcune volte hanno tentennato, le sorprese o i giocatori che personalmente non conosco invece riescono a dare qualcosa di più, vedremo.
4: Certo che c'è stata la partita di sabato col Cagliari, bisogna andarci piano un po' con i giudizi. Ricordo sempre 2 anni fa grande entusiasmo dopo la partita con la Fiorentina, la vittoria col Milan, poi sappiamo com'è andato. L'anno scorso inizio un po' titubante, poi insomma si è cresciuti alla distanza. C'è da dire che si fa fatica anche a giudicare qualcosa con il mercato così in evoluzione, così aperto. Adesso c'è stato anche l'infortunio di Nicolussi Caviglia, ahi noi. Insomma, secondo te quando vedremo il vero Parma anche con i nuovi argentini, che tra l'altro saranno presentati tra poco al Tardini, ma non c'è la diretta streaming, quindi inutile che adesso l'andiate a cercare, state pure sintonizzati con noi.
9: Assolutamente sì, guarda, il mercato cambierà molto, quindi credo dopo la pausa. Sì. Dopo la pausa, dopo che...
4: Anche perché c'è un po' più tempo stavolta, la pausa è dopo la quinta giornata.
9: Sì, quindi io credo che dopo la pausa vedremo il vero Parma, il modello vero. Chiedo forse troppo ai tifosi di attendere un mese, ma secondo me con i tanti innesti nuovi, perché il Parma poi non solo ha cambiato modulo, ma sta cambiando anche delle pedine fondamentali, quelle che lo scorso anno ti avevano caratterizzato, non ci sono più, ci dovranno essere dei cambiamenti. Col Cagliari abbiamo visto un Parma decisamente era aperto, con ancora dei meccanismi da definire e con i giocatori che devono capire esattamente qual è il loro ruolo e il loro compito in campo. Quindi vedremo un mese difficile. Io reputo che il primo mese di questo nuovo anno sarà molto complesso, poi dopo forse cominceremo a capire qualcosa di più, e sempre che non ci possano essere delle dal punto di vista dell'assetto. Credo che la difesa 4 ormai resti così, anche perché gli interpreti per qualcosa di diverso sì, non sono così numerosi da permetterti una tranquillità in caso di infortuni, lì davanti forse potrebbe anche cambiare qualcosa.
4: Beppe, allora chi c'è stasera con voi in studio e anche a casa Ferrari?
9: Nello studio con noi, con Luca Ampollini, Fabioni e Isabella Androni, ci sarà Massimo Bizzi, uno che insomma di calcio ne conosce non poco, è stato con noi tante volte nelle passate stagioni a casa Ferrari, l'abbiamo invitato in studio perché ci serve davvero una mano per decifrare questo Parma, e decifreranno il Parma alla grande anche a casa Ferrari, perché ci saranno Sandro Piovani e Paolo Grossi, una garanzia davvero per capire di più di questo Parma.
4: Sì, si parte bene. Allora stasera ore 21 naturalmente canale 16, 5016, diretta streaming, domani lo potete rivedere, calcio e calcio. Beppe Milano, allora in bocca al lupo a te e a tutta la tua squadra.
9: Grazie.
4: Ciao Beppe, grazie. Allora, qualche messaggio ancora. Ci chiedete novità su appunto la trattativa per Zeballos e Diego Carlos. Io posso dire, per quanto raccolto in queste ore, che Diego Carlos al momento è più improbabile. Zeballos è qualcosa di un po' più concreto, percorribile. Ne abbiamo parlato anche ieri, se ne continua a parlare. Potrebbe essere lui l'esterno d'attacco su cui punta il Parma. Marco da Glasgow, che saluto caramente. Allora vediamo cosa ci scrive Marco. Benvenga Fabian, una mezzala di inserimento a noi ad oggi serve come il pane, come tipologia di giocatore. Sì, è vero, sono molto d'accordo su questo, l'abbiamo detto anche lunedì sera a Sport, forse ha detto Carlo Chiesa, poi supportato anche da Gabriele Pin. Serve poi un metronomo e magari un esterno, sia per il 4-3-3 che 3-5-2. Bisogna avere un doppione per ruolo. Speriamo veramente non Gassama dei Rangers. Ecco, lui è di Glasgow. Quindi ce lo bocci, Marco? Io non lo conosco, sono sincero. L'ultima volta che abbiamo preso un giocatore dai Rangers credo fosse Čolak, quindi siamo capiti. Ma sai, bisogna capire un po' tutte queste voci, come escono, chi a volte chi le mette in circolo, però dici un po' com'è questo Gassama dei Glasgow Rangers, tu che abiti a Glasgow, che la cosa ci interessa. E poi invece qui Enrico dice: non capisco molto l'acquisto di Fabian, non tanto per qualità del giocatore ma per le reali qualità che questo giocatore possa dare al centrocampo del Parma, un centrocampista che si inserisce, credo sia un ruolo già ampiamente coperto nella nostra squadra. Scusa Enrico, non sono d'accordo, possono piacere o meno, però abbiamo già Kermaski e Sorensen, a cosa serve aggiungerne un altro? Allora, Kermaski è da capire un attimo che tipo di giocatore è. Sorensen, insomma dai, mezzala di corsa, inserimento sì, ok, si è inserito un paio di volte, ha fatto quel gol con la Fiorentina, però io la intendo diversamente la mezzala di inserimento. Lui lo è forse nominalmente, deve ancora dimostrare qualcosina, secondo me. Allora, Carlos lo vedo forse un po' più vicino. Zeballos, ci sono tante squadre che lo vogliono, ma io ho qualche remora davvero che un giocatore con l'età di Diego Carlos possa essere un concreto obiettivo del Parma, sono sincero. Certo che il diritto di riscatto a 14 milioni per Fabian, puntini puntini, insomma, sono una bella cifra. Non è che la Fiorentina volesse ritornare dei soldi spesi per Pellegrino nei nostri confronti, ma no, io l'ho pensata diversamente, a voler essere malevoli, che ci ha reso invece Som l'anno scorso, che l'hanno pagato 16 milioni, adesso è disperso a Venezia. Vabbè, è un diritto di riscatto, anch'io l'ho giudicato, cioè anch'io quando l'ho visto ho detto però 14 milioni non è poco. Oh, ragazzi, il giocatore del 2003, è ancora giovanissimo, comunque ha fatto delle buone cose, come diceva Alberto Rigotto nel servizio, l'anno della Coppa Italia a Bologna è stato forse non protagonista in tutta la stagione, ma assolutamente un grande coprotagonista. E sì, dunque l'anno scorso la Firenze ha fatto male, tra l'altro gli ultimi sei mesi proprio è entrato in uno scambio con Som, hanno fatto male un po' tutti l'anno scorso a Firenze, quindi a sospendere il giudizio, anche perché aveva fatto malissimo Nicolussi, che poi da noi si è rigenerato. Adesso peccato veramente per questa cosa, sembra un po' maledetti sembrano inizi di stagione del Parma, l'anno scorso Ondrejka, Frigan, quest'anno Nicolussi, cioè veramente questa è l'incognita principale. Allora, c'era un messaggio, abbiamo un tablet nuovo bello grande, ma devo imparare bene ad usarlo. Sarebbe possibile vedere qualche tiro da fuori area, dice Sergio? Speriamo, ci abbiamo provato e col Cagliari sono andati tutti in curva abbondantemente. Fabian, ad esempio, uno che potrebbe andare alla conclusione. Io sono abbastanza ottimista sul suo inserimento, sono sincero. Secondo me in una squadra come la nostra lui può dare davvero quel qualcosa che manca. Ripeto, 14 milioni non sono pochi, diritto di riscatto, ma evidentemente se si arriva a quella cifra, perché il giocatore è ritenuto di quel valore. Facciamo così, andiamo in pubblicità che poi abbiamo Stefano Ramenzoni e vediamo lui cosa ne pensa, tra poco.
3: Palla in tribuna.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
11: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
12: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
13: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
8: Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
4: Rieccoci di nuovo insieme, allora, per continuare a commentare un po' tutto dal campo al mercato, e lo facciamo con grande piacere con Stefano Ramenzoni. Ciao Stefano.
14: Ciao Alberto, buongiorno a te e ai nostri radioascoltatori.
4: Allora, si parla tanto ovviamente di Fabian, che è la notizia del giorno, manca solo la comunicazione ufficiale, ma praticamente lo diamo per fatto, dai, per il suo arrivo con un prestito con diritto di riscatto, o comunque diamolo per fatto, consideriamo che sia fatto e ne parliamo in questi termini. Sei soddisfatto? Ti aggrada come giocatore?
14: Allora, il giocatore secondo me è sicuramente valido, giocatore una mezzala con caratteristiche offensive, e, insomma, io sono d'accordo con te e non con il nostro radioascoltatore di prima, credo che le caratteristiche servano. Anche perché è un giocatore bravo nel gioco aereo, poi è chiaro, secondo me non può fare l'esterno in un 4-3-3, quindi penso che possa fare l'interno in un centrocampo a 3, e questo non ci copre secondo me in quello che è il nostro problema più grosso, cioè che è il play, il giocatore davanti alla difesa, perché insomma non credo che Keita possa farlo, perché l'ha fatto ai tempi di Pecchia con pessimi risultati. Io sono abbastanza d'accordo, con te su Bernabé, sono d'accordo assolutamente con te su Bernabé, può esserlo sicuramente. Poi io ho sempre un po' la paura, diciamo, oltre al fatto che Bernabé è un giocatore che ogni tanto si fa male, e non dimentichiamocelo, un giocatore che va in scadenza di contratto, quindi io sarei più tranquillo se ne arrivasse un altro di giocatore di qualità che possa giocare in quel ruolo, ecco.
4: Allora, oggi compie gli anni Ebrički, 20 anni, pensa un po',
14: Beato lui.
4: Esatto. Poi c'è questo nome nuovo esterno, Lerji Ramazani dal Leeds, non lo conosco, sono onesto.
14: Guarda, io onestamente di tutti i giocatori accostati dall'estero non ne conosco uno.
4: Poi questa, per carità, pecca nostra, dopo spesso, io sono curioso di vedere, ripeto, tra poco si presenteranno, ma questo vale fino a lì, Romero, e oltre che a De Martis, perché Romero davvero dovrebbe essere quello che, cioè, titolare della cattedra lì della lasciata libera da Pellegrino, in teoria.
14: In teoria sicuramente sì, è chiaro che è un centravanti un po' atipico rispetto a come ha giocato il Parma nella passata stagione, dove tutto sommato eri in difficoltà, buttavi su una palla avanti a Pellegrino, magari che ti risolveva delle situazioni da calcio d'angolo o da calcio di punizione. Credo che Romero avrà bisogno di una manovra un po' più articolata rispetto a quelle che siamo riusciti a fare fino adesso, dai.
4: Allora, messaggio simpatico anche di Andrea 68 che dice: Ceballos, visto nelle immagini disponibili, mi sembra un pistapoce alla Ortega. Ma allora Ortega, in un campionato italiano di altissima qualità, letteralmente scompariva dal campo. Ora Ceballos, nel nostro scarso campionato, potrebbe invece fare la differenza. Ci può stare come ragionamento.
14: Guarda, nel senso, io non posso parlare di un giocatore che non ho mai visto giocare. Insomma,
4: hai ragione.
14: Faccio veramente
4: invece
14: fatica.
4: Cosa non ha funzionato di Ortega? Tanto devi sapere che stanotte, così, in una botta di nostalgia e di insonnia, mi sono rivisto lo speciale che abbiamo trasmesso sulla finale di Supercoppa Italia del 99, quello dove c'era Ortega in campo.
14: Però anzitutto, sai, arrivi dopo Veron, insomma, diventa già complicato di suo.
4: Ti ricordi che si diceva: Ortega sarà quello che permetterà al Parma di scardinare le difese avversarie. Ciao.
14: Insomma, io qualche dubbio ce l'avevo già allora, Poi magari speravo facesse meglio di quanto non ha fatto in realtà, però insomma io ero un Veron dipendente, quindi...
4: Dici poco. No. Sempre di quell'estate il famoso articolo della Gazzetta dello Sport, l'ho già citato una volta forse, il sogno Buffon, ho fatto un sogno, eravamo in finale di Champions League, prima ancora del preliminare con i Rangers, a proposito di Rangers.
14: Questa non me la ricordavo, ma insomma, come gufata non è male.
4: Speriamo che non... i sogni di Buffon.
14: Speriamo che Buffon non sogni nulla, esatto, sul Parma di quest'anno.
4: Esatto, assolutamente. Che impressioni hai un po' a 360 gradi sulla squadra così in questo momento ancora di cantiere? Cantiere forse un po' troppo prolungato, inevitabile per il come va il calcio di oggi?
14: Beh, io sono sincero, Alberto. Dopo un mese e mezzo di preparazione e soprattutto sostanzialmente gli ultimi due mesi dell'anno scorso in cui avevi la possibilità di provare tante cose, mi aspettavo un esordio diverso, perché sostanzialmente difesa e centrocampo i giocatori li avevi tutti a disposizione dell'anno scorso. Sì. Io sono rimasto molto deluso dell'esordio, perché insomma, anzitutto bisogna anche tenere presente contro chi giocavamo. Giocavamo contro un Cagliari che ha perso Gaetano, ha perso Palestra, ha perso Esposito.
4: Sì.
14: Io quindi onestamente, tenendo presente anche l'avversario, mi aspettavo ben altra prestazione. Non parlo di risultato perché il risultato a volte può essere figlio di episodi, ma una prestazione non è mai figlia di un episodio.
4: Mm-hmm.
14: E la prestazione è stata deludente. Anche perché parliamoci chiaro, ci bulliamo del fatto che siamo la squadra più giovane d'Italia e una delle più giovani d'Europa. Però io, se parliamo del ritmo che mette in campo in questa squadra, non ti accorgi che noi siamo più giovani degli avversari,
4: sì,
14: ma mai non te ne accorgi.
4: Ed
14: è una cosa che mi dà un po' noia.
4: No, capisco quello che intendi dire. Detto che la coppia Fazzini-Maldini non mi è dispiaciuta per niente.
14: No, per l'amor del cielo, non sono male, però insomma tieni presente che era una squadra che secondo me il Cagliari è più debole dell'anno scorso e che comunque lotterà per non retrocedere anche quest'anno. Quindi tu giochi uno scontro diretto per la salvezza in casa contro una squadra che ha un cantiere almeno tanto quanto noi, insomma diciamo che io nella mia testa, magari un po' da illuso, dicevo male che vada pareggiare.
4: Sì, allora...
14: Purtroppo non è andata così.
4: Un messaggio importante di Luca che devo leggere: la designazione arbitrale il sabato sera 20:45 sarà Furno di Roma, l'assistenti Rossi, lo Cicero, il quarto uomo Sozza, il VAR Meraviglia, l'Avar Piccinini. Poi Luca mi manda i saluti della signora, grande, la signora Susanna, commessa della panatteria di Piazzale Vittorio Emanuele. Non abbiamo fatto nomi, quindi non è pubblicità occulta. Tra l'altro, ecco, vedi, la saluto sempre, non sapevo che si chiamasse Susanna. Luca, mi fa molto piacere. Salutamela assolutamente, adesso poi quando tempo passerò se la trovo molto volentieri. Chiusa questa amena parentesi, ma adesso qui ci scriveva, leggevo qualcuno, adesso ho perso il messaggio, ma comunque me lo ricordo, dice Fabian è più uno da 4-2-3-1, infatti con Italiano giocavano col 4-2-3-1. Ma questo 4-3-3 che poi, cioè, non abbiamo neanche ben capito se è un 4-3-3, ma poi secondo te è un dogma o magari con la Juve te la butto lì? Pronti via, torniamo, che ne so, con la difesa 5? Punto di domanda.
14: Ma guarda, io più che sui moduli credo negli atteggiamenti in campo.
4: Sì.
14: E l'atteggiamento del Parma di questa prima partita, al di là del modulo, non era cambiato rispetto a quello dell'anno scorso. Quindi io non ne farei tanto una questione di numeri.
4: Un po' più di pressing alto, forse?
14: Un po' più di fra l'altro, guarda, l'unica occasione che abbiamo creato, quella palla di Lontani che ha tirato fuori, è nata proprio da quello, da un recupero alto della palla, perché per il resto non siamo stati in grado di creare un'azione manovrata.
4: Sì.
14: Quindi magari riuscire a difendersi un po' più alti per mantenere alta la pressione e recuperare palla lì, questa è la mia speranza, ma al di là dei numeri.
4: Sì. Non ho capito. Allora, work in progress, dice questo radioascoltatore. Diego Carlos, ingaggio troppo alto, Rugani scarso, meglio il giovane della primavera, penso si riferisca a Drobnic. Centrocampo da sistemare e davanti ancora tutto da provare. Friga, non lo fai giocare, lo mandi in prestito, deve recuperare. Aspetteremo il mese che dice Milano, sperando di non fare troppi danni. Discorso Frigan, bisogna andarsi molto, secondo me bisogna avere molta pazienza, sperando che poi... torni quel giocatore che dovrebbe essere, perché poi in realtà non lo conosciamo neanche lui, però non mi illudo, ecco, dopo una stagione così tribolata dal punto di vista degli infortuni.
14: Ma no, non mi illudo, guarda.
4: Ma neanche il Parma, secondo me, si è illuso.
14: Ti ricordi l'anno scorso un Drake che aveva fatto una bella stagione, poi si è fatto male, ha fatto molta fatica. Frigan addirittura non l'abbiamo mai visto,
4: infatti.
14: Perché non l'abbiamo mai visto, Frigan. Quindi chi è in grado di dire... quale potrebbe essere il potenziale di Frigan in questa squadra? Io non lo so, ti dico la verità, ma nemmeno le caratteristiche. Vedendo qualche spezzone mi sembrava più una classica seconda punta, sì. Quindi non adattissimo nemmeno a un 4-3-3. Ribadisco, senza vedere i giocatori si fa fatica.
4: Sì. Tra l'altro dicevo, neanche il Parma forse lo ritiene, cioè anche il Parma sa di dover avere pazienza, perché dal il mercato che ha fatto è un mercato che quasi, passami il termine, non tiene conto di lui, o comunque non di lui come titolare, secondo me.
14: Ma questa è una cosa corretta, nel senso non puoi dare nemmeno troppo peso a un giocatore che non sai quello che ti può dare, è troppo rischioso. Là ci sono dei rischi che hai dovuto assumerti vendendo determinati giocatori. Insomma, dare anche troppa responsabilità a un giocatore che rientra dopo un anno di infortunio e non ha mai giocato una partita nel campionato italiano, insomma, io credo che sia giusto e corretto tutelarsi in quei ruoli.
4: Sì, sono d'accordissimo. Allora, altro messaggio. Siamo rimasti senza la spina dorsale. Suzuki cercati in Cruz Caviglia e Pellegrino. Sarà dura creare una spina dorsale così forte. Senza una robusta spina dorsale siamo molto più deboli. Questo è Nicolò. Non lo so. Cioè, nel profilo Nicola, nella firma Nicolò, prendo per buona la firma Nicolò. È strefezza, aggiungo. Che non è cosa da poco.
14: È strefezza, cioè, insomma. È una cosa assolutamente corretta quella che dice. È mancato un asse portante della squadra, a mio avviso molto importante, e vedremo i sostituti. È chiaro che ti dico, io non mi farei condizionare dai punti dell'anno scorso, che a mio parere sono stati anche più di quelli che meritavamo. Sì. Quindi indebolire quella squadra lì, perché ad oggi la squadra io non posso che pensare che sia stata indebolita. Poi spero di essere smentito dal campo dei giocatori dei nuovi arrivati.
4: Speriamo di essere smentiti come l'anno scorso.
14: Ma magari, guarda. Però, sai, io onestamente già non ero convinto con la stessa squadra di riuscire a fare gli stessi punti, perché abbiamo avuto molti episodi favorevoli. Se ci metti una squadra magari potenzialmente più debole, un po' di preoccupazione ce l'ho.
4: Sì. No, è inevitabile, diciamo. Sono incognite che ovviamente tutti speriamo che vada come l'anno scorso. C'è sempre la volta che potrebbe non andare bene. Molto dipenderà inevitabilmente da come si ambienteranno questi giocatori venuti dall'estero. Speriamo che Romero sia un Pellegrino e non un Ordoñez, ecco, per intenderci, come velocità d'ambientamento.
14: Assolutamente, insomma, ma mica solo Romero, insomma, abbiamo bisogno che anche a centrocampo, insomma, Fabian, e spero un altro che arrivi, perché insomma io fatico a pensare che non arrivi nessun altro a centrocampo. Abbiamo bisogno di gente pronta. Fabiani il campionato italiano lo conosce, quindi secondo me è ipotizzabile un rendimento buono di Fabiani. Giocatori che vengono dall'estero, Pellegrino ha dato un gran bel impatto da subito, altri ci mettono un anno, sempre un po' il tarmallotto.
4: Sì. Dunque, adesso ho una domanda che mi è sfuggita. Con la Juve che partita ti aspetti?
14: Mi aspetto una partita difficile da giocare in difesa e provare a ripartire in contropiede. Insomma, non è che la Juventus a Frosinone abbia fatto cose inenarrabili. Quindi non sono forse la squadra più in condizione del campionato, non sono l'Inter magari, però onestamente c'è da dire che anche vedere il Parma mi ha un diciamo attimo tolto un po' di velleità, ecco.
4: Diciamo che perdere un attimo, poi noi speriamo sempre ovviamente che venga fuori proprio quando meno te lo aspetti la gran magari, ecco, dovendo paradossalmente, no, non avendo l'onere tra virgolette, soprattutto psicologico, di dover dimostrare, far vedere come è successo contro il Cagliari. Ma se andiamo con la vecchia mentalità dell'anno scorso, è vero che con la Juve abbiamo fatto schifo all'andata e al ritorno l'anno scorso, detto fuori dai denti, però insomma con le big spesso abbiamo dato filo da torcere. Chissà che non si ritrovi un attimo quella mentalità lì. No, scusa, la mia domanda era su Lontani, ecco, che mi è sfuggita. Ieri Orazio Comando su Sportmedias e diceva che su un podcast, scusa, l'ho sentito per onore di cronaca, che Mancini si è appuntato, cioè, lo ha notato, ecco, inevitabilmente, essendo qui.
14: Questo... Ma Mancini, mi ricordo che ha convocato Zaniolo quando ancora probabilmente, esatto, non lo conosceva nessuno,
4: sì,
14: in Italia.
4: Doveva ancora debuttare nella Roma.
14: Quindi non mi stupisce questa cosa, anche perché Lontani ha avuto veramente un ottimo impatto. Quindi sì, non sarei nemmeno stupito da una chiamata di Mancini.
4: Sì, sì.
14: Perlomeno una chiamata conoscitiva, ecco, da fargli conoscere il gruppo e valutarlo.
4: O comunque che parta dall'Under 21.
14: No, ma assolutamente. Io credo che insomma sia stata la nota positiva del Parma fino adesso.
4: Sì, sì, sì, sì. Ah, ma assolutamente. Senti, come la metti senza Suzuki, tu che sei stato sempre un suo estimatore? Beh, evidentemente
14: no.
4: Per quello a cui è stato venduto, una delle più grandi plusvalenze nella storia del Parma e del calcio italiano, dei portieri, l'hai vista bene.
14: Ma insomma, io onestamente, che tu ne sei testimone, non ho mai avuto dubbio alcuno che Suzuki sarebbe andato a giocare in Champions League e avremmo fatto una grossa plusvalenza. Magari sono altri che a Parma hanno messo in discussione le doti di Suzuki, sicuramente non io. Poi specialmente il primo anno credo che Suzuki nella salvezza sia stato determinante, l'anno scorso meno perché l'infortunio lo ha penalizzato, però secondo me alla lunga un portiere come Suzuki ti portava punti e vedremo quest'anno da Farao Corvi.
4: Mm-hmm.
14: Anche perché su Corvi però non dimentichiamoci una cosa, e lo dico per togliergli un po' di pressione: un conto è giocare come ha fatto l'anno scorso, no? In cui arrivava,
4: sì, sì, sì,
14: dal dodicesimo, non aveva pressione, tutto quello che faceva tutto sommato andava bene.
4: Sì.
14: È diverso poi ripetere un campionato,
4: chiaro,
14: con
4: chiaro,
14: le aspettative che può avere un titolare.
4: Ma io penso che, io lo dico francamente, io penso che il titolare nella testa del Parma sia Daffara, sono sincero. Adesso
14: guarda,
4: deve, secondo me,
14: vedendo
4: deve
14: quello che l'ha pagato Daffara, ovviamente lo penso anch'io.
4: Per età, sì, diciamo che con Corvi, insomma, sai di avere un portiere che sostanzialmente ti può fare la grande partita, quella un po' meno grande, però è un portiere che ci può stare, ecco, ci sta. Mentre l'anno scorso
14: ha dimostrato di essere, esatto, un dodicesimo sicuramente molto affidabile.
4: Sì.
14: La mia paura, ti dico la verità,
4: è
14: quella di trovarvi in una situazione un po' conflittuale fra i due portieri. Quando hai un portiere giovane, non ancora affermato come Daffara, e l'altro che comunque è anche un portiere di Parma, quindi gode di un certo favore della piazza, rischia di creare quelle situazioni non troppo definite che a volte i portieri le possono pagare.
4: Sì, sì, sì. No, ci sta. Stefano Ramenzoni, intanto grazie mille per essere stato con noi, alla prossima.
14: Grazie a te e ai nostri radioascoltatori.
4: Grazie, ciao Stefano. Allora, qualche messaggio. Brando dice, anche Gianluca Di Marzo conferma la trattativa Parma-Zebaios. No, ma io direi che sono arrivate tante conferme e vi confermo ulteriormente io che la trattativa c'è. Simo, quando è che mi rimetterai la messaggistica newsroom? Davidone insiste. Strefezza ha detto, adesso porta pazienza, Strefezza è andato al Palermo per 4 milioni, la società ha sbagliato. Beh, ha spiegato bene comunque che Rubini l'altra sera, adesso non me lo, ne avete già parlato anche qua, quindi non mi dilungo. Ah, ecco Nicola di prima, dice Nicolò per l'anagrafe, Nicola per gli amici, quindi va bene Nicola, bene, bravo Nicola, ci siamo capiti. Allora, un saluto a tutti, come dico sempre, questo è Vito, ciao Vito, ci vogliono veramente 10 partite prima di vedere l'amalgama di squadre, vedere i titolari, l'importante è mantenere un equilibrio, non mandare in confusione i giocatori, ma mettere nel loro posto naturale. Bernabé è l'unico che può fare il play, con Fabian a fianco si arriva. Fabian secondo me gioca più avanti in realtà, però io sulle 10 partite, ahimè, ti devo dar ragione, cioè le storie degli ultimi campionati hanno raccontato questo, quando una squadra soprattutto è nuova e rinnovata. 10 partite in cui devi tenere botta più o meno, però devi fare qualche punticino di riffo o di raffa, questo è importante, devi stare lì attaccato almeno a cavallo della zona rossa e poi non ti devi staccare, ecco, dopo se sono rose fioriranno come tutti si augurano naturalmente. E se lo auguro ovviamente anche Andrea Cagnin, il nostro nuovo ospite. Ciao Andrea!
15: Ciao Alberto, buona giornata a tutti.
4: Allora, ti ha preoccupato la partita di sabato?
15: Un pochino sì. Io sono...
4: Aia, allora, se
15: sono,
4: ti preoccupi
15: sempre...
4: anche tu, esatto, mi preoccupo anch'io.
15: io sono sempre abbastanza ottimista, e tu lo sai. Diciamo che sì, si sperava, come diceva Ramenzoni, che si partisse un po' meglio. Però io credo che siano stati tanti cambiamenti e quindi... non è strano che insomma si sia fatta un po' di confusione la prima partita. Speriamo migliori sicuramente già dalla prossima.
16: Fabian, ti soddisfa come nome? Ormai quasi in chiusura la trattativa? Ti piace Giovanni Fabian?
15: Allora, come hanno detto un po' tutti prima di me, ovviamente non è il profilo che ci si aspettava visto l'infortunio di Nicolussi Caviglia, però indubbiamente per il Parma Fabian è un ottimo giocatore. Io credo che comunque serva uno che si inserisce così. Io mi ricordo di Nobaggio, sono un po' vecchietto, mi ricordo un po' quelle caratteristiche lì, uno che è molto bravo quando si inserisce in area e poi comunque è capace anche di giocare la palla a centrocampo, quindi a me piace come innesto.
16: Allora, ma Diego Carlos è veramente così vicino come si vocifera, Simone da Roma? Io ti direi adesso non così vicino, sono sincero, poi vedremo. Poi Orlando, ritengo che il Parma abbia fatto un precampionato insoddisfacente, dove ha giocato quasi sempre con una squadra di livello inferiore che non poteva andare nessun responso sull'affidabilità dei giovani. Ma io capisco il tuo ragionamento, ci può stare, ma per me il precampionato vale quel che vale, sinceramente. Contano le partite, poi alla fine le vedi, cambia tutto sempre. Quando non ci sono i tre punti è tutta un'altra storia. Cosa ti aspetti dal mercato ancora, Andrea?
15: Ma penso un difensore. Comunque la partenza di Circati credo che sia stata un po' inaspettata, è stata un'offerta che è arrivata e a cui non si poteva dire di no visto che il giocatore voleva andare via, quindi un difensore centrale sicuramente. E allora io spero sicuramente un giocatore che possa essere simile a Nicolussi Caviglia, perché credo che sia uno dei giocatori più importanti del Parma. Io sarei curioso di vedere Bernabé in quel ruolo lì, però fino adesso non ha mai convinto del tutto come regista, quindi non lo so. Io penso che davanti, vabbè, Ceballos mi piacerebbe, a me piacciono questi giocatori. Quest'anno,
16: e poi te ne parla Remo Gandolfi, a te quindi ti avrà esaltato.
15: Esatto, essendo amico di Remo non posso parlare male degli argentini. No, visto che è andato via Pellegrino, quest'anno attaccheremo in maniera sicuramente diversa dall'anno scorso, quindi dei giocatori veloci che saltano l'uomo e secondo me sì, che attaccano lo spazio, secondo me sono benvenuti.
16: Allora, sta parlando intanto Romero, gli chiedono: ti senti, chi è il tuo, ti associano a Lautaro, chi è il tuo idolo? Lui dice: mi ispiro, mi piace molto Suarez, sono un giocatore potente, mi piace giocare nello spazio. E poi ti senti attaccante da coppia? Sì, a me piace giocare in coppia, mi sento a mio agio. Quello che ho potuto vedere è che non è una situazione standard in Italia, quindi dovrò abituarmi. Ho già avuto modo di allenarmi con i compagni di reparto e mi trovo bene. Sappiamo anche che c'erano altre squadre come il Cagliari, la decisione giusta. Sì, c'erano altre squadre, ma la decisione è stata mia. Il progetto del club mi è piaciuto molto. Conoscevi il Parma prima di arrivare? Sì, non guardavo le partite, ma conoscevo il Parma. So di tanti argentini qui, ho visto tanti gol di Pellegrino, quindi comunque conoscevo la squadra. Ci sono aspettative su di te, cosa puoi dirci a questo riguardo? So bene che ci sono aspettative, speriamo che nel minor tempo possibile io possa giocare e far vedere le mie qualità. Sono ansioso di iniziare, non vedo l'ora di segnare tanti gol. Sei pronto a giocare con la Juve? Sì, in settimana abbiamo osservato la Juventus, siamo pronti, io mi sento pronto per la partita, voglio giocarmela, vogliamo giocarcela. Beh, sicuramente Romero avrà un po' di minutaggio, penso, contro la Juve. Speriamo, come dicevo prima, che si ambienti molto in fretta.
15: Sì, speriamo. Io lo vedo ovviamente come titolare lì al centro d'attacco, quindi
16: sì.
15: Speriamo insomma che sia un Pellegrino che ci stupisca come ci ha stupito Matteo

0: Niente, ce lo auguriamo, Andrea Canin. Grazie per essere stato con noi. Ci risentiremo spesso su queste frequenze. Ciao Andrea, grazie.
1: Grazie Alberto, grazie a te.
0: Allora, andiamo avanti un attimo a seguire prima della pubblicità cosa sta uscendo dalla sala stampa del Tardini. No, non ci sono. Quest'anno più o meno vi ho detto tutto quello che ha detto finora. Sì, il Parma si è mostrato molto interessato, ha detto Romero, interessato a me. Con il passare dei giorni anche io mi sono sentito sempre più coinvolto. L'ho scelto per il progetto sportivo. C'è voglia di crescere insieme. Poi parla anche De Martis, classe 2008, addirittura De Martis, giovanissimo. Comunque. Non c'è imbarazzo nel lanciare il 2008, visto come è entrato Simone Lontani, che è stato secondo me il migliore contro il Cagliari. E speriamo bene che ingranino il più possibile e il maggior numero possibile anche di calciatori. Qualche messaggio, sempre prima dell'ultimo break, allora ci state scrivendo in tanti. Teniamo botta perché nelle prossime quattro partite raccoglieremo un punto, spero col Monza, speriamo che le altre facciano peggio, la speranza dei malvestiti, puntini, puntini, questo è Davidone. Sì, un punto è molto poco, però condivido un po' il tuo atteggiamento di prepararsi sempre al peggio, così mal che vada si è già preparati. Un po' io, un po' la mia filosofia di vita a volte è questa, devi sapere, Simonetta. Allora, Friga è un giocatore finito esattamente come Ondrejka, ci scrivono addirittura. Dire che era inaspettata la partenza di uno che sono 2 anni che non vedeva l'ora di andare via fa ridere. Questo però chi si riferisce? Non so se ha Circati o meno, non lo so. Occhio a De Martis perché mi sembra un prospetto molto interessante, sì, anche a me e anche agli osservatori del Parma. Friga non ha fatto giocare con continuità, invece dice Primo. Ricordiamoci di Keita, quando ha giocato con continuità ha fatto passi da gigante. Andiamo in pubblicità e poi c'è l'ultimo ospite, l'ultimo segmento di puntata con noi, fra poco.
2: Palla in tribuna.
3: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia, propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolorno.it.
2: Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
0: Di nuovo insieme per l'ultima parte della nostra prima puntata mia, ma la quarta puntata di questa stagione. Sapete che noi ci saremo fino al 20, qual è, il giorno dopo che finirà il campionato, come la tradizione. Ci fermeremo un pochino solo per le soste, mentre non si fermeranno ad esempio i nostri programmi in prima serata. Quindi su questo potete. Sapete già in che direzione si va. Al Tardini c'è sempre in corso. Adesso è De Martis che sta parlando. Impressioni su questa e sulla squadra? Sia me che a Davide ci hanno colto benissimo. Molta voglia di entrare, di giocarmela al meglio. E poi sei del 2008 come Lontani. Lui è partito forte. Mi sento pronto per disputare i miei primi minuti. Sto dando il 100% negli allenamenti. E poi sei un attaccante completo? Sì, mi sento un attaccante completo da quando ho 13 anni che gioco come centravanti. Mi piace lottare in area, attaccare la profondità e segnare di testa. Questo è il 2008 De Martis. Ma adesso continuiamo a parlare di Parma e di Serie A con il prossimo ospite che è Pier Giorgio Tumminia, collaboratore di Oggi Sport Notizie. Ciao Pier Giorgio, benvenuto.
4: Ciao Alberto, buongiorno, buongiorno a tutti,
0: Allora,
4: grazie per
0: insomma,
4: l'invito.
0: qualche tifoso del Parma così un po' preoccupato, qualcuno un po' più ottimista, qualcuno dice si mette il cuore in pace, bisogna aspettare 5-10 partite per vedere il vero Parma. Tu che appunto da giornalista comunque segui il Parma, eri allo stadio anche sabato sera e hai un occhio esterno perché tu sei di Palermo, quindi sei anche un po' più neutrale, meno probabilmente attaccato di noi a livello proprio passionale alla squadra giallo-blu. Che idea ti sei fatto di questo Parma?
4: Lasciando stare che ovviamente io mi lascio coinvolgere molto dalla città
0: Beh,
4: in
0: giusto,
4: cui
0: giusto.
4: vivo da anni a questa parte, sono dell'idea che abbiamo visto una bella partita, tutto sommato anche se a reti bianche da parte nostra non è stata una partita così drammatica, vissuta in modo così negativo. secondo me gli spunti ci sono, è ovvio che bisogna cambiare dettami tattici, quindi ci vorrà un po' di tempo. Nelle prossime partite

0: prima della pausa mi aspetto di vedere nuove robe, cose positive.
1: Allora, il Parma avrebbe chiuso ormai per Giovanni Fabian, secondo te è un elemento che può veramente dare qualcosa in più?
0: Sì, secondo me da braccetto, mezzala di centrocampo a destra può dire la sua. Secondo me a questo punto vedremo un Keita in una nuova versione, ce lo aspettiamo, anche perché Konaté la scorsa partita si è dimostrato in gamba, un ragazzo in gamba.
1: Un po'
0: comunque si vede che è un po' precoce, no? Da quel punto di vista, quindi speriamo che Keita possa diventare il nostro mastino di centrocampo e Bernabé e Fabian dare un po' di qualità a questo reparto che ne ha bisogno.
1: Con la Juve che partita ti aspetti?
0: Allora, la Juve vista contro il Frosinone non è proprio una squadra imbattibile, è ovvio che hanno cambiato tanto anche loro, stanno rigenerando un po' di calciatori che la passata stagione non erano in grandissima forma, quindi mi aspetto sì una partita di sofferenza anche con poche reti, ma magari chissà un punticino si può portare a casa. L'anno scorso è successo 2-2, perché non essere ottimisti e ritentare anche questa volta?
1: Che, più in generale, secondo te chi saranno? Faccio un po' un pronostico sulla seconda parte di classifica. Ecco, ci focalizziamo su quello che deve essere il campionato del Parma, che se poi fa lo scalino e va dall'altra parte, tanto meglio. Ma la classifica della parte destra, secondo te, che squadre vedi più in difficoltà o invece un po' più in rampa di lancio?
0: Ok, allora il Cagliari visto contro di noi la scorsa giornata non mi è sembrata una squadra così cattiva, un tridente bellissimo,
1: sì,
0: di giovani talenti, Maldini, Fazzini e Mendy sono ragazzi giovanissimi con esperienza, perché Fazzini e Maldini militano in Serie A da parecchi anni e
1: Mendy
0: è una bella punta di struttura fisica, alto, mobile in area di rigore, che sta a prendere posizione. Cioè, se non fosse stato per Ndiaye avrebbe segnato
1: nel primo
0: tempo, no?
1: Vero.
0: Esatto. Quindi il Cagliari lo vedo in rampa di lancio, secondo me può dire la sua, per esempio meglio del Sassuolo, meglio del Torino, non lo so, mi dà quelle vibes.
1: Ma sai che anche io il Sassuolo non lo vedo bene, ma senza Carnevali, soprattutto in società, fa molta fatica a salvarsi quest'anno.
0: Esatto, sì, è una delle possibili squadre che magari deluderanno quest'anno. Poi, ovviamente, le tre neopromosse devono dire la propria. Tra le tre, quella che vedo meglio posizionata a fine anno è il Venezia.
1: Sono d'accordo con te.
0: Dei buoni giocatori. Adams mi sembra un altro tipo Mendy, no? Struttura, fisica, corsa. Quindi questi giocatori in Serie A fanno la differenza e il Bilal Touré comunque ci assomiglia anche, no? A quei tipi di giocatori, quindi speriamo che possa esaudire anche i desideri dei tifosi del Parma.
1: Monza Frosinone anche io le vedo un po' maluccio. Davanti è scudetto all'Inter, cioè senza discussioni, o sarà dura secondo te?
0: Secondo me sì. Adesso magari qualche tifoso o simpatizzante dell'Inter non sarà d'accordo con me, però sì, secondo me ci sono poche pretendenti. L'unica, stranamente, non mi sarei mai aspettato prima, magari sono anche condizionato da questa prima giornata di campionato, è la Roma, che mi sembra l'unica rodata, anche perché il Milan ha cambiato, il Napoli ha cambiato e la Juve ha ancora dei margini di miglioramento, ma se perde punti all'inizio poi potrebbe far fatica a recuperare. Invece Roma e Inter mi sono sembrate proprio le squadre più in forma, più rodate, con diverse caratteristiche, quindi anche la panchina lunga che gli permette appunto di avere sempre giocatori nuovi in forma che possono cambiare le partite da un momento all'altro.
1: In conclusione, visto che tu, Pier Giorgio Tumminia, sei di Palermo, comunque originario di Palermo, e quindi un occhio, adesso non so se sei comunque tifoso del Palermo, ma comunque un occhio glielo dai sicuramente.
0: Tifosissimo.
1: Certo. Da fuori sembra l'anno, non dico l'anno buono, di più del Palermo, con mezzo Parma tra l'altro nel motore.
0: Esatto, sì, tre nuovi acquisti proprio dalla nostra squadra, no? Della nostra città, Strefez, Hernani ed Estelle. Ci aspettiamo che possano portarci in Serie A il clima è caldo, caldissimo, con i nuovi acquisti praticamente tutti giocatori di livello, anzi fuori categoria, con un Palermo che comunque lo scorso anno ha sfiorato la promozione. È stata una lotta a tre fino alla fine, anzi a quattro giustamente, con Frosinone e Monza, è stata una lotta fino alla fine, chissà che magari quest'anno appunto non possiamo diretti arrivare in Tina senza passare dai playoff.
1: Insomma, la piazza lo meriterebbe assolutamente, dai, quindi non ce lo guardiamo. Chi sono le principali concorrenti?
0: Quest'anno è possibile che lo stadio sia sempre pieno, l'abbiamo dimostrato sia in Coppa Italia contro il Lecce che alla prima di campionato, la tifoseria è bellissima, splendida, ti mando un abbraccio ai miei compari di Palermo. Niente, io non potrò seguirla, la seguirò sempre da casa. Secondo me le squadre più attrezzate sono sicuramente quelle che sono scese dal campionato maggiore. Mi ha sorpreso da morire comunque la prima giornata, perché hanno perso tutti e tre. Quindi la Serie B è imprevedibile. Sì. Magari il fatto che noi abbiamo rodato già da due anni, no? La squadra potrebbe portare, no, a qualcosina in più a fine campionato, che fa tutta la differenza. Uno o due punti fanno proprio la differenza.
1: Vero,
0: in questo torneo. Sì. Quindi le favorite, io davo il Verona come favorito proprio per vincere, secondo il Palermo, e poi come outsider diciamo vedo bene l'Empoli quest'anno, la Sampdoria.
1: Sì.
0: E infine ci metto l'Arezzo Calcio, che non so perché, forse per questioni di simpatie, che ho amici appunto
1: ci
0: che
1: sono queste
0: lì.
1: Situazioni che fanno il doppio salto esatto. Sì.
0: Non lo so perché, ma l'Arezzo con la prima vittoria così in rimonta al 90esimo è una simpatia mia personale, lo vedo magari ai playoff.
1: Grazie per Giorgio Tumminia, collaboratore di Oggi Sport Notizie, grazie per essere stato con noi.
0: Per
1: Giorgio,
0: a presto. Ci vediamo presto per la Cremonese.
1: Certo, ciao per Giorgio, grazie. Allora, ultimo messaggio di Italo: non vorrei essere nei panni di questa. Persi Pellegrino, Cercati, Strefezza, Suzuki, fuori uso Nicolussi per tre mesi. Se si pensa alle prestazioni della prima parte del campionato scorso, prima del mercato, mi si è spento il tablet, ecco, prima del mercato di gennaio, la vedo dura. Per fortuna di squadre scarse, in un campionato scarso come la Serie A ce ne sono diverse, speriamo bene. Hai centrato uno dei punti, te lo sai, secondo me. È davvero, l'hai buttata lì alla fine, ma è un tema in realtà molto meno residuale di quanto a volte lo affrontiamo un po', il livello della Serie A, che puoi obiettivamente salvare anche senza fare chissà cosa. Ci sono alcune squadre che non vedo come possano arrivare sopra il Parma. Speriamo ovviamente che siano almeno tre, non sto dicendo questo, va tutto conquistato sul campo. Ci siamo conquistati le 15, anzi già passate da 30 secondi, è tutto per questa puntata. Appuntamento allora stasera alle 21 calcio e calcio, domani ovviamente c'è ancora Palla in Tribuna, linea alla regia, grazie a Simonetta Collini, grazie a voi, ciao.
2: Palla in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
3: L'ora esatta è offerta da...
4: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
5: Sono le 15 e un minuto.
6: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
1: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. L'esercito è già al lavoro nell'area dell'ex Castelletto, dove il 27 settembre sarà rimossa la bomba della Seconda Guerra Mondiale ritrovata di recente. In corso gli scavi per realizzare il sarcofago di protezione. L'operazione richiederà l'evacuazione di circa 6.000 residenti nel raggio di 500 metri. L'ordigno sarà poi trasportato e fatto brillare a Rubiano. La cronaca: un 47enne è stato arrestato dai carabinieri a Parma per resistenza pubblico ufficiale, fermato dopo una lite in strada accompagnato in caserma per l'identificazione. L'uomo, in stato di alterazione, ha danneggiato un tavolino e spintonato i militari che lo hanno immobilizzato. L'arresto è stato convalidato dal giudice che ha disposto l'obbligo di firma. Il 47enne è stato denunciato anche per danneggiamento aggravato. Tentato furto sventato dai carabinieri in una zona industriale di Salso Maggiore, i militari, intervenuti dopo una segnalazione, hanno trovato uno zaino nascosto fra le sterpaglie con attrezzi da scasso e flessibili. Poco distante hanno fermato un 45enne su un furgone dove sono stati rinvenuti altri attrezzi e un coltello a serramanico. L'uomo è stato denunciato per tentato furto e porto abusivo di armi. Un ecografo portatile è stato donato all'urologia dell'ospedale Maggiore da Federico Germi e dalla sua famiglia come ringraziamento per le cure ricevute. Hanno saputo curare il mio fisico e le mie paure, ha spiegato Germi. Il direttore Umberto Maestroni sottolinea che il nuovo strumento sarà utilizzato quotidianamente e consentirà valutazioni diagnostiche più rapide, accurate e sicure. È stata presentata oggi in municipio Visioni, opere, disegni, racconti, la mostra di Guido Conti che sarà inaugurata il 10 settembre a Palazzo Pigorini. L'esposizione raccoglie circa 90 opere fra disegni e racconti e mette in dialogo le diverse anime creative dello scrittore e pittore parmigiano, fra letteratura, arti visive, ironia e memoria. In programma anche laboratori per le scuole. Ingresso libero e gratuito. Lo sport, il Parma cambia strategia a centrocampo dopo lo stop di Nicolussi Caviglio operato per pubalgia. Ormai tutto fatto per Giovanni Fabian, 23 anni, in uscita dalla Fiorentina. Operazione impostata sul prestito con diritto di riscatto. Il club cerca qualità e dinamismo in mediana, mentre continua a lavorare anche sugli altri reparti. Stasera alle 21, la prima puntata stagionale di Calcio e Calcio, alle 21, appunto, su 12 TV Parma. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
8: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

Questo il nostro umilissimo omaggio a un grande che se n'è andato. La notizia è di ieri sera. Se n'è andato Tim Curry. E allora noi abbiamo voluto iniziare il nostro newsroom con Time Warp dal Rocky Horror Picture Show. Insomma, giusto per tributargli l'onore delle armi e salutarlo. Tim Curry, grandissimo attore, tutto il mondo del rock e del cinema sta lasciando numerosi messaggi di cordoglio, ci sono proprio tutti, da Slash a Youngblood, Flea dei Red Hot Chili Peppers, e insomma anche per noi Tim Curry è stato un grandissimo, non solo come attore e interprete appunto nel Rocky Horror con la figura di Frank Furter, ma anche insomma con pellicole di altissimo livello, con ruoli drammatici, e poi come doppiatore, anche come doppiatore, e poi era anche un bravissimo cantante fino a quando purtroppo la malattia non lo ha debilitato, come sappiamo. Quindi questo è il nostro omaggio al grande Tim Curry, che non è più qui con noi, se n'è andato ieri all'età di 80 anni. E buon pomeriggio, sono passati 10 minuti dopo le 3, il nostro giovedì inizia in questo modo. Io sono Simonetta Collini, c'è ancora qualche problemino sulle nostre frequenze in FM. Se ce la fate cercate di andare sul 102, perché sul 104 c'è ancora qualche inghippo. Per il resto c'è l'app da scaricare dallo store del vostro device, l'app 12 TV Parma Radio Parma, e poi c'è sempre il sito www.radioparma.it. Andate dove c'è scritto diretta, ci cliccate sopra e come per magia sentite tutto quello che diciamo e soprattutto tutta la musica, a partire, se siete appena arrivati, dal nuovo singolo di Olivia Dean, si intitola Baby Steps.

Halsey con la sua Carry That Weight, tra l'altro c'è anche un pezzo dei Beatles dentro alla suite di Abbey Road che si intitola così, ma non c'entra assolutamente poi nulla. Allora, tra poco vedremo un po' i compleanni, gli anniversari, se ci sono, poi ci sono notizie anche sui Soundgarden, sì, quel che ne resta naturalmente. Adesso invece i Death Cab for Cutie.

0: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
1: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo, a pochi chilometri da Parma. La 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolorno.it.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

ragazzi. Rock and roll, ragazzi, ci sono i Green Day. I'm never gonna R.I.P. cioè RIP, rest in peace, come si dice, oppure qualcuno che dice anche rest in pieces, che è insomma una cosa un po' turculenta, e per noi riposa in pace. Cioè praticamente i Green Day dicono: noi non vogliamo mai morire. È bellissimo, tanto voglio dire, la loro musica resterà anche quando loro non saranno più a calcare questo globo terracqueo. Allora, compleanno, oggi festeggiamo il compleanno del primo bassista dei Sex Pistols, vale a dire Glenn Matlock, nato a Londra oggi nel 1956. Questo vuol dire che, se i conti non mi ingannano, compie 70 anni tondi tondi, mentre il compleanno musicale che festeggiamo riguarda l'uscita oggi nel 1991 di un disco d'esordio veramente pazzesco, e stiamo parlando di Ten, l'album dei Pearl Jam, che oggi compie esattamente 35 anni, primo album di studio. Tra l'altro il nome dell'album Ten deve le origini al numero di maglia di un giocatore di pallacanestro, Mookie Blaylock, dal quale il gruppo aveva inizialmente preso il nome, cioè subito si chiamavano come lui, poi hanno cambiato in Pearl Jam. Da questo album noi solitamente ascoltiamo sempre Alive, però c'è un altro brano che è un'autentica bandiera del grunge in assoluto. E allora buon compleanno a Ten, buon compleanno a tutti Pearl Jam, e buon compleanno a Jeremy, canzone che ci accompagnerà sino all'appuntamento con le news qui su Radio Parma. I Pearl Jam.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'inondazione che ha colpito il Nepal. Le persone che hanno perso la vita sono salite a 332, oltre 1.300 dispersi. La Farnesina afferma che della decina di italiani ancora irreperibili stamattina sono rimasti 3 casi specifici segnalati. L'unità di crisi, si legge in una nota, sta effettuando verifiche con le autorità locali e con i tour operator per un'eventuale conferma. Ci sono anche 2 italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo.
1: Conflitto Mosca-Kiev. Le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione ucraina di Donetsk. Niente di vero, solo spauracchi, replica intanto il Cremlino alle indiscrezioni del Wall Street Journal, secondo cui il direttore della CIA, John Ratcliffe, si sarebbe recato a Mosca per mettere in guardia la Russia da possibili attacchi contro i paesi membri della NATO. Poi però avverte che la decisione di Regno Unito e Francia di trasferire tecnologia militare all'Ucraina potrebbe avere conseguenze imprevedibili.
2: Potrebbe essere stata uccisa Noemi Impellizzeri, la ragazza di 33 anni trovata impiccata nella sua casa a riposto nel Catanese il 23 agosto scorso. La procura ha iscritto nel registro degli indagati un uomo, amico della vittima, con l'accusa di omicidio. Al momento per gli investigatori non è possibile escludere nessuna ipotesi, né stabilire con precisione le cause della morte. Dall'autopsia eseguita ieri infatti non sono emersi dettagli utili e saranno necessari altri esami e approfondimenti.
1: Nella serata di ieri il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi l'obiettivo e far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito.
2: Restiamo in tema carburanti, è un conto da quasi 500 milioni quello che attende gli italiani di ritorno dalle ferie. Sui 25 milioni di spostamenti calcolati dall'ANAS da domani fino a domenica 30 agosto, il Codacons calcola infatti una maggiore spesa esattamente di 429,1 milioni di euro ai prezzi attuali. Nel confronto tra il 27 agosto 2025 e il 27 agosto di quest'anno emerge che la benzina è passata da 1,696 euro al litro a 2,016 euro. Si tratta di un aumento del 18,9% che si traduce in una maggiore spesa di 16 euro a pieno.
1: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massimi impressionanti, 42 gradi centigradi a Caltanissetta, 40 a Oristano e 39 a Cosenza, ma il vero picco è atteso a cavallo tra domani e sabato, previste punte fino a 45 gradi.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104, le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Come Inside, 15:36. Allora, facciamo la conoscenza di queste ragazze giovanissime che arrivano dalla California e che arrivano soprattutto nate artisticamente attraverso il reality show Dream Academy di 3 anni fa. Hanno detto che il nome che hanno scelto è stato ispirato dalla pietra preziosa crisoberillo, comunemente nota come occhio di gatto. Lo so, ma da noi occhio di gatto vuol dire un'altra cosa. Adesso non canta, lo so che state tutti cantando la canzoncina del cartone animato, no, e infatti si chiamano Cat's Eye, però è scritto tutto in un altro modo. Sono arrivate anche in Italia e devo dire che insomma l'energia sicuramente c'è. Questo è il loro singolo intitolato Animal, Cat's Eye.

0: tutte le partite del Parma Calcio saranno trasmesse in Radio Cronaca diretta e in esclusiva su Radio Parma, in FM 102 e 104, in live streaming su radioparma.it e sulle app per smartphone, tablet e per smart TV di 12 TV Parma. Vivi la passione del grande calcio e del campionato dei crociati in Serie A con Radio Parma, la radio ufficiale del Parma Calcio.
1: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.

c'è, ma c'è Selena Gomez quando era ancora nel pieno di tutte le sue facoltà. Adesso sapete che no, è ancora nel pieno delle sue facoltà, poverina, però ha deciso di fermarsi un attimo. Andiamo indietro con quello che insomma negli anni 90 era un collettivo meraviglioso, divertentissimo, pubblicavano sempre cose da ballare.

un po' sotto silenzio questo nuovo lavoro dei Kula Shaker, album e anche singoli, tra cui Lucky Number, canzone che a noi piace perché loro comunque restano fedeli al loro stile. Oh, allora, si sta avvicinando forse il colpaccio, il primo colpaccio di Stefano Di Martino, non è neppure arrivato il momento di ritrovarlo su Rai 1 con i pacchi. Insomma, si parla di un vero, che se fosse vero, un vero e proprio colpo da maestro, cioè portare Dua Lipa a Sanremo 2027, non soltanto come guest star ma come conduttrice per un'intera serata. Lo dice l'ADN Kronos, è comunque una indiscrezione, ma l'agenzia di stampa dice che la trattativa sarebbe già ben avviata. Vabbè, la trattativa della serie: ciao Dua Lipa, vuoi venire a Sanremo? Ci penso. Così in Rai e nell'organizzazione del festival le bocche sono cucite sia sulla presenza di Dua Lipa sia sulla possibile serata scelta per il suo coinvolgimento. Qualcuno però ha già fatto tutti i controlli e tra il 16 e il 20 febbraio dell'anno prossimo, che sono le date del festival, non risultano da nessuna parte concerti o eventi che prevedano l'impegno di Dua Lipa. Per ADN Kronos le serate più probabili sarebbero quella inaugurale e la finale, ma non sarebbero nemmeno da escludere la nuova serata performance dedicata alla selezione del rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest. Non ho capito cos'è la nuova serata performance dedicata alla selezione del rappresentante italiano, cioè non è quello che vince che va all'Eurovision. Vabbè, forse questa è una delle novità di De Martino. Comunque quest'ultima ipotesi avrebbe anche un precedente interessante, perché nel 2022 Dua Lipa si occupò della selezione del rappresentante britannico per la BBC, però lì è un'altra cosa. Non so, forse sono cambiate le regole, forse mi sono persa qualcosa. Comunque, in caso di fumata bianca per Dua Lipa non sarebbe la prima volta sul palco del festival. Era già stata ospite con Amadeus nel 2020, tra l'altro accompagnata da 8 ballerine, se non mi ricordo male, e la canzone era Don't Start Now. Sì, Don't Start Now, e noi ce la riascoltiamo giusto per arrivare sino all'appuntamento con le news. Io me lo auguro che Dua Lipa venga a Sanremo, a noi piace tanto.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 16:01. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. L'esercito è già al lavoro nell'area dell'ex Castelletto, dove il 27 settembre sarà rimossa la bomba della Seconda Guerra Mondiale ritrovata di recente. In corso gli scavi per realizzare il sarcofago di protezione. L'operazione richiederà l'evacuazione di circa 6.000 residenti nel raggio di 500 metri. L'ordigno sarà poi trasportato e fatto brillare a Rubiano. La cronaca: un 47enne è stato arrestato dai carabinieri a Parma per resistenza pubblico ufficiale, fermato dopo una lite in strada, accompagnato in caserma per l'identificazione. L'uomo, in stato di alterazione, ha danneggiato un tavolino e spintonato i militari, che lo hanno immobilizzato. L'arresto è stato convalidato dal giudice, che ha disposto l'obbligo di firma. Il 47enne è stato denunciato anche per danneggiamento aggravato. Tentato furto sventato dai carabinieri in una zona industriale di Salso Maggiore, i militari, intervenuti dopo una segnalazione, hanno trovato uno zaino nascosto fra le sterpaglie con attrezzi da scasso e flessibili. Poco distante hanno fermato un 45enne su un furgone dove sono stati rinvenuti altri attrezzi e un coltello a serramanico. L'uomo è stato denunciato per tentato furto e porto abusivo di armi. Un ecografo portatile è stato donato all'urologia dell'ospedale Maggiore da Federico Germi e dalla sua famiglia come ringraziamento per le cure ricevute. Hanno saputo curare il mio fisico e le mie paure, ha spiegato Germi. Il direttore Umberto Maestroni sottolinea che il nuovo strumento sarà utilizzato quotidianamente e consentirà valutazioni diagnostiche più rapide, accurate e sicure. È stata presentata oggi in municipio Visioni, opere, disegni, racconti, la mostra di Guido Conti, che sarà inaugurata il 10 settembre a Palazzo Pigorini. L'esposizione raccoglie circa 90 opere fra disegni e racconti e mette in dialogo le diverse anime creative dello scrittore e pittore parmigiano, fra letteratura, arti visive, ironia e memoria. In programma anche laboratori per le scuole. Ingresso libero e gratuito. Lo sport: il Parma cambia strategia a centrocampo dopo lo stop di Nicolussi Caviglio, operato per pubalgia. Ormai tutto fatto per Giovanni Fabian, 23 anni, in uscita dalla Fiorentina. Operazione impostata sul prestito con diritto di riscatto. Il club cerca qualità e dinamismo in mediana, mentre continua a lavorare anche sugli altri reparti. Stasera alle 21, la prima puntata stagionale di Calcio e Calcio, alle 21, appunto, su 12 TV Parma. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
6: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
9: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

of the Charlatans, 12 minuti dopo le 4, seconda ora di Newsroom, ben ritrovati, è giovedì, è il 27 di agosto e c'è un aspetto che riguarda i prestigiosissimi premi Emmy Awards, che sono i premi della TV che insomma fanno un po' il paio con gli Oscar il cinema, gli Emmy Awards sono la TV, poi ci sono i Tony Awards che sono quelli del teatro, eccetera eccetera, ed è una cosa che insomma qualcuno come si dice, una di quelle cose che ti fanno un po' alzare il sopracciglio, perché tu dici vabbè, ci sono tante categorie, ci sono tante cose da vedere e i giurati che poi decretano i vincitori, ci sono tutte le varie sezioni, il dramma, la commedia, gli attori, i protagonisti, non protagonisti, regia, cioè sono molto importanti questi premi anche per la carriera di chi lavora appunto in questi ambiti, che non sono solamente gli attori e i registi, ma poi per tutti i cast in generale. E qualcuno aveva avanzato dei dubbi anche sulle votazioni, sulla correttezza delle votazioni relativamente agli Oscar. Adesso, con la storia che questi dubbi sono stati messi sugli Oscar, in assoluto il premio più importante, adesso qualcuno si è fatto la stessa domanda sugli Emmy Awards, che stanno per arrivare alla 78esima edizione, e con le votazioni ormai concluse Variety ha raccolto in forma anonima le schede e i commenti di 10 membri dell'Academy, che appunto fa parte della giuria che vota. Il risultato insomma offre uno spaccato decisamente sincero e tutt'altro che positivo. Cosa pensano davvero i votanti? L'industria televisiva si prepara quindi alla cerimonia di settembre e tra chi ammette di non aver visto quasi nulla dei candidati e chi sceglie i propri preferiti per abitudine. Ci sono comunque alcune tendenze. The Pitt ancora appare nettamente favorito nel dramma, Windows Bay parte davanti a Hacks nella commedia, mentre Beef e TDF St. Louis sembrano contendersi il premio per le serie limitate, le miniserie, con The Beast in Me possibile outsider. L'Academy conta oltre 27.000 professionisti tra attori, registi, sceneggiatori, montatori, compositori e tutto il resto. Solo una piccola parte di loro però ha raccontato pubblicamente come ha votato, e questi membri contattati appartengono a 31 diversi gruppi professionali delle organizzazioni, naturalmente anonimi, in cambio della massima sincerità. E uno degli aspetti più interessanti riguarda la quantità di programmi effettivamente visti dai votanti. Il primo intervistato, che appartiene al gruppo dei dirigenti televisivi, ha detto in modo particolarmente brutale: ma chi è che ha il tempo di guardare tutta questa porcheria? Ecco, quindi già un giudizio. La sua scheda comunque premia The Pitt, Windows Bay, All Our Fault nella categoria delle serie e delle miniserie, ma insomma questa testimonianza lascia intendere che non abbia seguito proprio in profondità tutta la competizione. Anche un'attrice ammette di non conoscere nessuno che abbia visto tutto. Nel suo caso la scelta di Hacks è anche legata a una fedeltà costruita negli anni. Insomma, un altro votante dice che peraltro è un musicista, appartiene a un gruppo musicale, è ancora più cinico. Secondo lui, nelle nomination conterebbe soprattutto chi si conosce all'interno dell'industria, arrivando a sostenere che alcuni lavori ottengono il riconoscimento anche quando non lo meritano. E questo insomma butta un po' di fumo sulla veridicità o meno dei giudizi che poi portano ad ottenere i premi. E insomma la scena televisiva propone anche questo. A proposito di scena televisiva, si intitola proprio così l'unico grande successo di Linda Di Franco, l'elegantissima, era il 1985, TV Scene.

0: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
2: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali, oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su

Jovanotti insieme ad Alfa, uno dei grandi successi dell'estate 2026, Buon Vento, che è quello che si dice a tutti quelli che stanno per prendere il mare. Ecco, questa canzone la dedichiamo a chi ha fatto una vacanza in barca, a chi la farà o a chi la sogna. Eh sì, perché buon vento è quello che si dice proprio quando una barca lascia il porto. Mai dire buon viaggio, poi specialmente se c'è un lupo di mare a bordo, se voi dite buon viaggio vi guarda anche male, comincia a fare gli scongiuri. No, si dice buon vento, non si dice buon viaggio, mai. E a proposito di navigare, vabbè, questa è una canzone che ci rimanda al mare, al veleggiare per eccellenza. Era il 1980, l'album d'esordio di Christopher Cross, ci accompagnerà sino alle news, Sailing.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In Nepal i soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime nell'enorme marea di fango che ieri ha devastato il confine del paese. Continuano le ricerche per ritrovare le oltre 1.400 persone ancora disperse. La Farnesina afferma che della decina di italiani ancora irreperibili stamattina sono rimasti 3 casi specifici segnalati. Ci sono invece 2 italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo.
1: Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto all'età di 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica nel 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani.
2: La Russia si sta preparando ad intensificare ulteriormente gli attacchi contro l'Ucraina dopo che i negoziati per un accordo di pace sono giunti a un punto morto. Nella notte diversi raid del Cremlino hanno colpito Kiev e Odessa, provocando danni a diverse infrastrutture. Non si registrerebbero vittime. E intanto un ufficiale dell'aeronautica russa è morto nell'esplosione della sua auto questa mattina a San Pietroburgo. I medici stanno attualmente lottando per salvare la vita della moglie. La direzione investigativa ha comunicato di aver avviato un'inchiesta.
1: Un uomo di 53 anni, di origine bengalese, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano, Rimini, dopo che la figlia quindicenne aveva tentato il suicidio ingerendo insetticida. Sono state accertate anche vessazioni che andavano avanti da tempo contro altri figli e la moglie.
2: Nella serata di ieri il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Intanto il Codacons calcola una maggiore spesa per gli italiani nel confronto tra il 27 agosto 2025 e il 27 agosto di quest'anno. Emerge un aumento del 18,9% del prezzo del carburante, che si traduce in 16 euro in più per un pieno.
1: Pugilato femminile, Irma Testa rilancia la sua candidatura verso Los Angeles 2028 e vince una splendida medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La portabandiera della delegazione azzurra nella cerimonia d'apertura della manifestazione ha trionfato nella categoria 57 kg, battendo in finale la francese Zidani. Secondo oro di giornata per la box italiana è arrivato infatti anche il successo di Melissa Gemini nella categoria 75 kg al termine di un incontro vinto e rimonta contro l'egiziana Abu El Fiad.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

cronaca diretta e in esclusiva su Radio Parma, in FM 102 e 104, in live streaming su radioparma.it e sulle app per smartphone, tablet e per smart TV di 12 TV Parma. Vivi la passione del grande calcio e del campionato dei crociati in Serie A con Radio Parma, la radio ufficiale del Parma Calcio.

0: Questo è Malcolm Todd, la canzone si chiama Earrings, 16:41, meno di un minuto di pubblicità e poi torniamo con un grande classico, One Night in Bangkok.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Dini 1.
4: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua, vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.

faceva parte della colonna sonora del musical Chess, e tra l'altro questa canzone venne composta dai due maschietti degli ABBA, Bjorn e Benny. Sì, sì. Era il 1984. Dunque, io sono molto contenta perché io adoro i film che parlano di automobili, della nascita di una casa automobilistica, insomma, no, cupo, triste, tutte le volte che si parla di Ferrari e c'è la figura di Enzo Ferrari, di Drake, è sempre tutto triste, è sempre tutto... Però ragazzi, la Ferrari è la Ferrari. E adesso sta arrivando, arriverà al cinema a ottobre, c'è in giro già il trailer, Maserati Brothers, il terzo capitolo della quadrilogia sulla passione italiana per la velocità, prodotta da Andrea Iervolino. Un cast pazzesco: Al Pacino, Anthony Hopkins, Jessica Alba e Andy Garcia, almeno loro si vedono nella clip che anticipa appunto il biopic dedicato alla famiglia che diede vita alla celebre casa automobilistica italiana. Io posso dire una cosa? No, vabbè, la dico dopo. No, la dico adesso. Cioè, io non sono una grande appassionata, cioè nel senso che non me ne intendo, non capisco molto delle tecnologie. Però se avessi tanti soldi e dovessi scegliere tra una Ferrari e una Lamborghini, ragazzi, io scelgo la Lamborghini, mi dispiace. Oh, per carità, si sceglie sempre il meglio, però cioè, lo so che poi ci sono i tifosi della Ferrari, quelli che amano Lamborghini. Io sono sempre stata Lamborghini, fino a quando ero piccola, quando ho visto per la prima volta la Miura, ecco. Però la mia preferita è la Murcielago. Vabbè, comunque torniamo al film, che è stato girato tra Modena, Bologna e gli studi di Cinecittà a Roma, diretto da Robert Moresco, uscirà dalle sale appunto a metà ottobre e racconta la storia dei fratelli Alfieri

sono ancora in giro, magari in qualche museo. E, la Diablo, insomma, la Mosellago, che a quanto pare è stata sostituita dalla Aventador, però sono tutte macchine meravigliose, solo da vedere, perché poi metterci sopra e guidare è un'altra cosa.

0: voce potentissima quella di Elisa, ma lo sappiamo, Amore è il titolo della sua ultima canzone, e l'ultima canzone invece per Newsroom la prendiamo dal 1979, un grande classico della disco music con le Sister Sledge, He's the Greatest Dancer. Ci diamo appuntamento a domani, sarò qui poco dopo le 3, domani sarà venerdì, quindi l'ultimo giorno della settimana per noi, ma per oggi abbiamo finito, ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi, e forse finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor?
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: L'ultimo grido della sezione Q si chiama Radio.

0: potete resistere alla musica dance degli anni 70-80-90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta. Successi tutti da ballare. Mixati da Monica Sensini.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 16:59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. L'esercito è già al lavoro nell'area dell'ex Castelletto, dove il 27 settembre sarà rimossa la bomba della Seconda Guerra Mondiale ritrovata di recente. In corso gli scavi per realizzare il sarcofago di protezione. L'operazione richiederà l'evacuazione di circa 6.000 residenti nel raggio di 500 metri. L'orvigno sarà poi trasportato e fatto brillare a Rubiano. La cronaca: un 47enne è stato arrestato dai carabinieri a Parma per resistenza pubblico ufficiale, fermato dopo una lite in strada e accompagnato in caserma per l'identificazione. L'uomo, in stato di alterazione, ha danneggiato un tavolino e spintonato i militari che lo hanno immobilizzato. L'arresto è stato convalidato dal giudice che ha disposto l'obbligo di firma. Il 47enne è stato denunciato anche per danneggiamento aggravato. Tentato furto sventato dai carabinieri in una zona industriale di Salso Maggiore, i militari, intervenuti dopo una segnalazione, hanno trovato uno zaino nascosto fra le sterpaglie con attrezzi da scasso e flessibili. Poco distante hanno fermato un 45enne su un furgone dove sono stati rinvenuti altri attrezzi e un coltello a serramanico. L'uomo è stato denunciato per tentato furto e porto abusivo di armi. Un ecografo portatile è stato donato all'urologia dell'ospedale Maggiore da Federico Germi e dalla sua famiglia come ringraziamento per le cure ricevute. Hanno saputo curare il mio fisico e le mie paure, ha spiegato Germi. Il direttore Umberto Maestroni sottolinea che il nuovo strumento sarà utilizzato quotidianamente e consentirà valutazioni diagnostiche più rapide, accurate e sicure. È stata presentata oggi in municipio Visioni, opere, disegni, racconti, la mostra di Guido Conti, che sarà inaugurata il 10 settembre a Palazzo Pigorini. L'esposizione raccoglie circa 90 opere fra disegni e racconti e mette in dialogo le diverse anime creative dello scrittore e pittore parmigiano, fra letteratura, arti visive, ironia e memoria. In programma anche laboratori per le scuole. Ingresso libero e gratuito. Lo sport: il Parma cambia strategia a centrocampo dopo lo stop di Nicolussi Caviglia, operato per pubalgia. Ormai tutto fatto per Giovanni Fabian, 23 anni, in uscita dalla Fiorentina. Operazione impostata sul prestito con diritto di riscatto. Il club cerca qualità e dinamismo in mediana, mentre continua a lavorare anche sugli altri reparti. Stasera alle 21, la prima puntata stagionale di Calcio e Calcio, alle 21, appunto, su 12 TV Parma. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
6: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte: da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
1: Ad agosto, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. Tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra e morto all'età di 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra dei Balcani.
1: In Nepal i soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime dall'enorme marea di fango che ieri ha devastato il confine del paese. Continuano intanto le ricerche per ritrovare le oltre 1.400 persone ancora disperse. La Farnesina afferma che sono ancora 3 gli italiani irreperibili. Intanto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, alla luce delle ultime analisi, conferma che il segnale sismico registrato ieri al confine tra Nepal e Cina, inizialmente classificato come terremoto, è stato successivamente ricondotto al collasso di un enorme blocco di ghiaccio e roccia staccatosi da un ghiacciaio e precipitato per oltre un chilometro, che ha in seguito generato una frana.
2: È indagato per omicidio il compagno di Noemi in Pellizzeri, la donna trovata morta domenica scorsa nella sua casa nel Catanese. La 33enne era stata trovata impiccata dai pompieri intervenuti per un principio di incendio. Si stanno ricostruendo le sue ultime ore di vita. L'uomo, attraverso il proprio legale, ha negato ogni coinvolgimento nella morte della donna. Le indagini proseguono. Dall'autopsia eseguita oggi non ci sono infatti indicazioni univoche.
1: Voleva avvelenare lo zio di 74 anni per avere l'eredità. Con questa accusa una 38enne è stata arrestata dai carabinieri a Casale Monferrato, Alessandria. Le indagini dopo una segnalazione dall'ospedale in cui l'anziano è stato ricoverato per un malore. I sanitari si sono accorti che le sacche per la terapia endovenosa domiciliare erano state manomesse. Ai farmaci regolarmente assunti da tempo qualcuno aveva aggiunto dosi massicce di benzodiazepine.
2: Nella serata di ieri il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Intanto il Codacons calcola una maggiore spesa per gli italiani nel confronto tra il 27 agosto 2025 e il 27 agosto di quest'anno. Emerge un aumento del 18,9% del prezzo del carburante, che si traduce in 16 euro in più per un pieno.
1: Il calcio: oggi è il giorno del sorteggio della fase campionato della Champions League. A partire dalle 18, infatti, le squadre italiane impegnate nella competizione, ossia Inter, Napoli, Roma e Como, scopriranno quali saranno le loro avversarie nella corsa alla qualificazione alla fase eliminazione diretta. Domani prenderà forma anche la nuova edizione dell'Europa League, dove quest'anno sono impegnate la Juventus e il Milan. Alle 18 in programma anche il sorteggio degli US Open di tennis, presenti 4 italiani tra le teste di serie: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo, a pochi chilometri da Parma. La 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali, oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.

0: offerta da
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17:59. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. L'esercito è già al lavoro nell'area dell'ex Castelletto, dove il 27 settembre sarà rimossa la bomba della Seconda Guerra Mondiale ritrovata di recente. In corso gli scavi per realizzare il sarcofago di protezione. L'operazione richiederà l'evacuazione di circa 6.000 residenti nel raggio di 500 metri. L'ordigno sarà poi trasportato e fatto brillare a Rubiano. La Corona, con 47enne, è stato arrestato dai carabinieri a Parma per resistenza pubblico ufficiale, fermato dopo una lite in strada e accompagnato in caserma per l'identificazione. L'uomo, in stato di alterazione, ha danneggiato un tavolino e spintonato i militari, che lo hanno immobilizzato. L'arresto è stato convalidato dal giudice, che ha disposto l'obbligo di firma. Il 47enne è stato denunciato anche per danneggiamento aggravato. Tentato furto sventato dai carabinieri in una zona industriale di Salso Maggiore, i militari, intervenuti dopo una segnalazione, hanno trovato uno zaino nascosto fra le sterpaglie con attrezzi da scasso e flessibili. Poco distante hanno fermato un 45enne su un furgone dove sono stati rinvenuti altri attrezzi e un coltello a serramanico. L'uomo è stato denunciato per tentato furto e porto abusivo di armi. Un ecografo portatile è stato donato all'urologia dell'ospedale Maggiore da Federico Germi e dalla sua famiglia come ringraziamento per le cure ricevute. Hanno saputo curare il mio fisico e le mie paure, ha spiegato Germi. Il direttore Umberto Maestroni sottolinea che il nuovo strumento sarà utilizzato quotidianamente e consentirà valutazioni diagnostiche più rapide, accurate e sicure. È stata presentata oggi in municipio Visioni, opere, disegni, racconti, la mostra di Guido Conti, che sarà inaugurata il 10 settembre a Palazzo Pigorini. L'esposizione raccoglie circa 90 opere fra disegni e racconti e mette in dialogo le diverse anime creative dello scrittore e pittore parmigiano, fra letteratura, arti visive, ironia e memoria. In programma anche laboratori per le scuole. Ingresso libero e gratuito. Lo sport, il Parma cambia strategia a centrocampo dopo lo stop di Nicolussi Caviglio, operato per pubalgia. Ormai tutto fatto per Giovanni Fabian, 23 anni, in uscita dalla Fiorentina. Operazione impostata sul prestito con diritto di riscatto. Il club cerca qualità e dinamismo in mediana, mentre continua a lavorare anche sugli altri reparti. Stasera alle 21, la prima puntata stagionale di Calcio e Calcio, alle 21, appunto, su 12 TV Parma. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
1: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo, a pochi chilometri da Parma. La 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Marco Ratto, 50 anni, di Rapallo, è tra gli italiani dispersi nella devastante alluvione che ha colpito il Nepal insieme al Tibet. Ratto si trovava nel paese da solo per un trekking, ma di lui non si hanno più notizie. Nessuna notizia anche di una coppia di italo-svizzeri. I soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime. Continuano le ricerche per ritrovare le oltre 1.400 persone ancora disperse.
1: E intanto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia precisa che il segnale sismico inizialmente classificato come terremoto in Nepal è stato successivamente ricondotto al collasso di un enorme blocco di ghiaccio e roccia staccatosi da un ghiacciaio e precipitato per oltre un chilometro, che ha in seguito generato una frana. Il collasso del ghiacciaio e la conseguente colata di detriti, si legge in una nota, ha liberato un'energia paragonabile a un terremoto di magnitudo 5.2. Le cause scatenanti dell'evento sono ancora in fase di studio.
2: È morto all'età di 84 anni il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo nel 2017 all'AIA per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Dal 2024 Mladic era detenuto in un ospedale psichiatrico dove era costretto a letto da un anno e mezzo. Era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra dei Balcani.
1: Con la quinta ondata di calore di quest'estate, domani saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo saranno non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. In Sicilia orientale previsti picchi fino a 44-45 gradi.
2: Economia: la Francia sta scalzando l'Italia dal ruolo di sorvegliato speciale dei mercati sulla tenuta del debito pubblico europeo. È la lettura del Financial Times, che registra un'inversione storica. Per buona parte dell'estate il rendimento del titolo di Stato italiano a 10 anni è rimasto sotto quello francese, con gli investitori che oggi chiedono un premio maggiore per acquistare debito di Parigi anziché di Roma. Un capovolgimento del rapporto tradizionale tra i due paesi, mentre la Francia si avvicina ad un negoziato di bilancio complicato e alle presidenziali del prossimo anno.
1: Il calcio: la UEFA alza il livello dello scontro con la FIFA e valuta una denuncia penale contro il presidente Gianni Infantino davanti ai tribunali svizzeri. Al centro della vicenda c'è il progetto poi ritirato di affidare ad una società controllata la gestione commerciale dei principali eventi calcistici, compresi i mondiali, con l'ingresso di investitori privati. Tra questi c'è il fondo newyorkese di Joshua Kushner, genero di Trump, che avrebbe dovuto versare 4,2 miliardi di dollari per una quota del 20% della società.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
2: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 19 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Momenti di paura questa mattina in via Mantova. Poco dopo le 5, una donna italiana in lacrime e semisvestita si è rifugiata in un bar tabaccheria per sfuggire a un uomo, probabilmente il compagno. Sul corpo aveva ecchimosi e macchie di sangue. Sul posto sono intervenute le volanti che hanno bloccato l'uomo e lo hanno portato in questura. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'accaduto. La donna non ha avuto bisogno di cure mediche. Un 47enne è stato arrestato dai carabinieri a Parma per resistenza a pubblico ufficiale, fermato dopo una lite in strada e accompagnato in caserma per l'identificazione. L'uomo, in stato di alterazione, ha danneggiato un tavolino e spinto un atto i militari che lo hanno immobilizzato. L'arresto è stato convalidato dal giudice che ha disposto l'obbligo di firma. Il 47enne è stato denunciato anche per danneggiamento aggravato. L'esercito è già al lavoro nell'area dell'ex Castelletto, dove il 27 settembre sarà rimossa la bomba della Seconda Guerra Mondiale ritrovata di recente. In corso gli scavi per realizzare il sarcofago di protezione. L'operazione richiederà l'evacuazione di circa 6.000 residenti nel raggio di 500 metri. L'ordigno sarà poi trasportato e fatto brillare a Rubiano. Torna da domani Tutti Matti per Colorno, il festival internazionale di circo contemporaneo giunto alla 19ª edizione. Per due weekend fino al 6 settembre Reggia Ducale, Giardino e Centro Storico ospiteranno oltre 100 artisti da tutto il mondo con più di 40 proposte fra circo, teatro, concerti, installazioni, laboratori, 12 gli spazi coinvolti con gran parte degli appuntamenti gratuiti o ad offerta libera. Il calcio, Giovanni Fabian è arrivato a Parma, il centrocampista classe 2003 arriva dalla Fiorentina in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 14 milioni, cresciuto nell'Inter, può giocare da mezzale, garantisce fisicità, dinamismo e inserimenti, rinforzando un reparto che deve fare i conti con lo stop di Nicolussi Caviglia. Intanto oggi sono stati presentati due giovani argentini, David Romero e Thomas De Martis. Entrambi hanno sottolineato la grande accoglienza ricevuta. Romero si è detto pronto a giocare le sue chance già contro la Juve, mentre De Martis punta a convincere il club a riscattarlo. Stasera alle 21, la prima puntata stagionale di Calcio e Calcio su 12 TV Parma. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Uno.
7: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. Tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni. Informazioni in punto vendita.
8: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.
3: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: da una favola, da un quadro ti mirò, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Energia, passione.
2: Radio Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Marco Ratto, 50 anni, di Rapallo, è tra gli italiani dispersi nella devastante alluvione che ha colpito il Nepal insieme al Tibet. Ratto si trovava nel paese da solo per un trekking, ma di lui non si hanno più notizie. Nessuna notizia anche di una coppia di italo-svizzeri. I soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime. Continuano le ricerche per ritrovare le oltre 1.400 persone ancora disperse.
1: E intanto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia precisa che il segnale sismico inizialmente classificato come terremoto in Nepal è stato successivamente ricondotto al collasso di un enorme blocco di ghiaccio e roccia staccatosi da un ghiacciaio e precipitato per oltre un chilometro, che ha in seguito generato una frana. Il collasso del ghiacciaio e la conseguente colata di detriti, si legge in una nota, ha liberato un'energia paragonabile a un terremoto di magnitudo 5.2. Le cause scatenanti dell'evento sono ancora in fase di studio.
2: È morto all'età di 84 anni il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo nel 2017 all'AIA per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Dal 2024 Mladic era detenuto in un ospedale psichiatrico dove era costretto a letto da un anno e mezzo. Era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra dei Balcani.
1: Nella serata di ieri il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato un decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Intanto il Codacons calcola una maggiore spesa per gli italiani nel confronto tra il 27 agosto 2025 e il 27 agosto di quest'anno. Emerge un aumento del 18,9% del prezzo del carburante, che si traduce in 16 euro in più per un pieno.
2: Con la quinta ondata di calore di quest'estate, domani saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo saranno non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. In Sicilia orientale previsti picchi fino a 44-45 gradi.
1: Scuola, iniziano in questi giorni gli esami per il recupero dei debiti per coloro che a giugno hanno avuto la sospensione del giudizio. Sono il 17,7% degli studenti delle superiori, quasi uno su sei. Basta una sola insufficienza per ripetere l'anno, ma alla fine solo l'8% dei rimandati viene bocciato in via definitiva. Per il ritorno sui banchi bisognerà attendere il 7 settembre, data dalla quale suonerà la campanella per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano e poi nelle varie regioni, via via fino al 17 settembre, quando rientreranno in classe gli ultimi, ossia gli studenti pugliesi.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
1: Ad agosto, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Dini 1.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 20:00.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Momenti di paura questa mattina in via Mantova. Poco dopo le 5 una donna italiana in lacrime e semisvestita si è rifugiata in un bar tabaccheria per sfuggire a un uomo, probabilmente il compagno. Sul corpo aveva ecchimosi e macchie di sangue. Sul posto sono intervenute le volanti che hanno bloccato l'uomo e lo hanno portato in questura. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'accaduto. La donna non ha avuto bisogno di cure mediche. Un 47enne è stato arrestato dai carabinieri a Parma per resistenza a pubblico ufficiale, fermato dopo una lite in strada e accompagnato in caserma per l'identificazione. L'uomo, in stato di alterazione, ha danneggiato un tavolino e spinto un altro militare che lo hanno immobilizzato. L'arresto è stato convalidato dal giudice che ha disposto l'obbligo di firma. Il 47enne è stato denunciato anche per danneggiamento aggravato. L'esercito è già al lavoro nell'area dell'ex Castelletto, dove il 27 settembre sarà rimossa la bomba della Seconda Guerra Mondiale ritrovata di recente. In corso gli scavi per realizzare il sarcofago di protezione. L'operazione richiederà l'evacuazione di circa 6.000 residenti nel raggio di 500 metri. L'ordigno sarà poi trasportato e fatto brillare a Rubiano. Torna da domani Tutti Matti per Colorno, il festival internazionale di circo contemporaneo giunto alla 19ª edizione. Per due weekend fino al 6 settembre Reggia Ducale, Giardino e Centro Storico ospiteranno oltre 100 artisti da tutto il mondo con più di 40 proposte fra circo, teatro, concerti, installazioni e laboratori. 12 gli spazi coinvolti, con gran parte degli appuntamenti gratuiti o ad offerta libera. Il calcio: Giovanni Fabian è arrivato a Parma, il centrocampista classe 2003 arriva dalla Fiorentina in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 14 milioni. Cresciuto nell'Inter, può giocare da mezzale, garantisce fisicità, dinamismo e inserimenti, rinforzando un reparto che deve fare i conti con lo stop di Nicolò Siccaviglia. Intanto oggi sono stati presentati due giovani argentini, David Romero e Thomas De Martis. Entrambi hanno sottolineato la grande accoglienza ricevuta. Romero si è detto pronto a giocare le sue chance già contro la Juve, mentre De Martis punta a convincere il club a riscattarlo. Stasera alle 21, la prima puntata stagionale di Calcio e Calcio su 12 TV Parma. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Tutti Matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto. Il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolorno.it.
8: Mamma, stasera la cena è buonissima. Ha un sapore diverso.
9: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
8: Quando mi ci porti? È lontano?
9: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
8: E li troviamo anche su Facebook.
10: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
0: Buonasera dalla redazione.
11: Marco Ratto, 50 anni, di Rapallo, è tra gli italiani dispersi nella devastante alluvione che ha colpito il Nepal insieme al Tibet. Ratto si trovava nel paese da solo per un trekking, ma di lui non si hanno più notizie. Nessuna notizia anche di una coppia di italo-svizzeri. I soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime. Continuano le ricerche per ritrovare le oltre 1.400 persone ancora disperse.
0: E intanto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia precisa che il segnale sismico inizialmente classificato come terremoto in Nepal è stato successivamente ricondotto al collasso di un enorme blocco di ghiaccio e roccia staccatosi da un ghiacciaio e precipitato per oltre un chilometro, che ha in seguito generato una frana. Il collasso del ghiacciaio e la conseguente colata di detriti, si legge in una nota, ha liberato un'energia paragonabile a un terremoto di magnitudo 5.2. Le cause scatenanti dell'evento sono ancora in fase di studio.
11: È morto all'età di 84 anni il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo nel 2017 all'AIA per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Dal 2024 Mladic era detenuto in un ospedale psichiatrico dove era costretto a letto da un anno e mezzo. Era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra dei Balcani.
0: Nella serata di ieri il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato un decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Intanto il Codacons calcola una maggiore spesa per gli italiani nel confronto tra il 27 agosto 2025 e il 27 agosto di quest'anno. Emerge un aumento del 18,9% del prezzo del carburante, che si traduce in 16 euro in più per un pieno.
11: Con la quinta ondata di calore di quest'estate, domani saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo saranno non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. In Sicilia orientale previsti picchi fino a 44-45 gradi.
0: Scuola, iniziano in questi giorni gli esami per il recupero dei debiti per coloro che a giugno hanno avuto la sospensione del giudizio. Sono il 17,7% degli studenti delle superiori, quasi uno su sei. Basta una sola insufficienza per ripetere l'anno, ma alla fine solo l'8% dei rimandati viene bocciato in via definitiva. Per il ritorno sui banchi bisognerà attendere il 7 settembre, data dalla quale suonerà la campanella per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano e poi nelle varie regioni, via via fino al 17 settembre, quando rientreranno in classe gli ultimi, ossia gli studenti pugliesi.
11: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
4: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
12: Good Vibration.
13: RPR presenta Good Vibration. Good Vibration.

0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: RBR. Good Vibrations.

0: Tutti matti per Colonno, 28, 29 e 30 agosto. Il 4, 5 e 6 settembre Colonno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali, oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival, offerta libera, programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolonno.it.
1: Good vibration.
2: Good vibration.
3: Come on, y'all.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 21 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Momenti di paura questa mattina in via Mantova. Poco dopo le 5 una donna italiana in lacrime e semisvestita si è rifugiata in un bar tabaccheria per sfuggire a un uomo, probabilmente il compagno. Sul corpo aveva ecchimosi e macchie di sangue. Sul posto sono intervenute le volanti che hanno bloccato l'uomo e lo hanno portato in questura. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'accaduto. La donna non ha avuto bisogno di cure mediche. Un 47enne è stato arrestato dai carabinieri a Parma per resistenza a pubblico ufficiale, fermato dopo una lite in strada e accompagnato in caserma per l'identificazione. L'uomo, in stato di alterazione, ha danneggiato un tavolino e spintonato i militari che lo hanno immobilizzato. L'arresto è stato convalidato dal giudice che ha disposto l'obbligo di firma. Il 47enne è stato denunciato anche per danneggiamento aggravato. L'esercito è già al lavoro nell'area dell'ex Castelletto, dove il 27 settembre sarà rimossa la bomba della Seconda Guerra Mondiale ritrovata di recente. In corso gli scavi per realizzare il sarcofago di protezione. L'operazione richiederà l'evacuazione di circa 6.000 residenti nel raggio di 500 metri. L'ordigno sarà poi trasportato e fatto brillare a Rubiano. Torna da domani Tutti Matti per Colorno, il festival internazionale di circo contemporaneo giunto alla 19ª edizione. Per due weekend fino al 6 settembre Reggia Ducale, Giardino e Centro Storico ospiteranno oltre 100 artisti da tutto il mondo con più di 40 proposte fra circo, teatro, concerti, installazioni, laboratori, 12 gli spazi coinvolti con gran parte degli appuntamenti gratuiti o ad offerta libera. Il calcio, Giovanni Fabian è arrivato a Parma, il centrocampista classe 2003 arriva dalla Fiorentina in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 14 milioni, cresciuto nell'Inter, può giocare da mezzale, garantisce fisicità, dinamismo e inserimenti, rinforzando un reparto che deve fare i conti con lo stop di Nicolussi Caviglia. Intanto oggi sono stati presentati due giovani argentini, David Romero e Thomas De Martis. Entrambi hanno sottolineato la grande accoglienza ricevuta. Romero si è detto pronto a giocare le sue chance già contro la Juve, mentre De Martis punta a convincere il club a riscattarlo. Stasera alle 21, la prima puntata stagionale di Calcio e Calcio su 12 TV Parma. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino.
7: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. Tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni. Informazioni in punto vendita.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Marco Ratto, 50 anni, di Rapallo, è tra gli italiani dispersi nella devastante alluvione che ha colpito il Nepal insieme al Tibet. Ratto si trovava nel paese da solo per un trekking, ma di lui non si hanno più notizie. Nessuna notizia anche di una coppia di italo-svizzeri. I soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime. Continuano le ricerche per ritrovare le oltre 1.400 persone ancora disperse.
8: E intanto l'Istituto Nazionale
10: nazionale di geofisica e vulcanologia precisa che il segnale sismico inizialmente classificato come terremoto in Nepal è stato successivamente ricondotto al collasso di un enorme blocco di ghiaccio e roccia staccatosi da un ghiacciaio e precipitato per oltre un chilometro, che ha in seguito generato una frana. Il collasso del ghiacciaio e la conseguente colata di detriti, si legge in una nota, ha liberato un'energia paragonabile a un terremoto di magnitudo 5.2. Le cause scatenanti dell'evento sono ancora in fase di studio.
9: È morto all'età di 84 anni il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo nel 2017 all'AIA per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Dal 2024 Mladic era detenuto in un ospedale psichiatrico dove era costretto a letto da un anno e mezzo. Era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra dei Balcani.
10: Nella serata di ieri il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato un decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Intanto il Codacons calcola una maggiore spesa per gli italiani nel confronto tra il 27 agosto 2025 e il 27 agosto di quest'anno. Emerge un aumento del 18,9% del prezzo del carburante, che si traduce in 16 euro in più per un pieno.
9: Con la quinta ondata di calore di quest'estate, domani saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo saranno non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. In Sicilia orientale previsti picchi fino a 44-45 gradi.
10: Scuola: iniziano in questi giorni gli esami per il recupero dei debiti per coloro che a giugno hanno avuto la sospensione del giudizio. Sono il 17,7% degli studenti delle superiori, quasi uno su sei. Basta una sola insufficienza per ripetere l'anno, ma alla fine solo l'8% dei rimandati viene bocciato in via definitiva. Per il ritorno sui banchi bisognerà attendere il 7 settembre, data dalla quale suonerà la campanella per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano e poi nelle varie regioni, via via fino al 17 settembre, quando rientreranno in classe gli ultimi, ossia gli studenti pugliesi.
9: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
11: Good Vibration.
12: RPR presenta Good Vibration.
11: Good

0: Feeling it.
1: Feeling it.
0: Just feeling it.

Stai ascoltando Hot Chili, selezione musicale di Andrea Gatti.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte. Blu notte.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: È 1:04.
1: Stai entrando nel magico mondo di Blu Notte. Questa è la notte di RPL.
0: Blu Notte.

0: blu. Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu.

0: Sono le 2:03.
1: RPR 102 e 104. La notte.